0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 019 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica.
2: Special Party.

Mi viene da pensare che è in vacanza, si sta rilassando Beyoncé, però magari ci stupirà molto presto e uscirà fuori con della musica nuova. Noi la ritroviamo con un disco che ci ha fatto impazzire qualche anno fa. Texas Hold'em, la festa continua così. Special.

0: Buonasera, grande donna! Sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che ardaglie sia con te!
1: Ciao, sono Valeria, che ardaglie sia con te!
2: Ciao, Don, che ardaglie sia con te! Dai, Don, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, che ardaglie sia con te!
4: Drive Time! Che ardaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Don Cash!
5: Ciao, family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
6: Special Party.
5: Giovedì sera con un Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home, insieme a Erika Momai. Special.

tanto per cambiare anche questa sera la nostra festa, voglio come sempre ringraziarvi per la fedeltà, per la compagnia. Ci risentiamo con Special Party domenica sera alle 23, però io vi aspetto anche domani mattina alle 10, mi raccomando, buonanotte. Special Party. You and me. Yeah.

0: Mystery Extended Version.
1: Pronti per vivere un'ora di musica dance degli anni 90 e degli anni 2000, quindi per rimettere al lavoro i ricordi, quindi il nostro cervello legato a determinati suoni, tipo quando sentite gli anni degli 883-1995, cosa vi viene in mente? Per qualcuno la freschezza, la gioventù. Intanto ci sono gli Acqua, questa è Barbie Girl.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: senza stare a stesso posto stesso bar.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Comunque TikTok per i giovani funziona un po' come, diciamo, mezzo di rievocazione storica della destra. Quando esce un pezzo di Armin van Helden, ogni tanto insomma i ragazzi più giovani lo rispolverano. You Don't Know Me, pezzo del 99 da risentire con Duane Arden, anche Wickfield. Ripartiamo invece da Voglio Vederti Danzare di Prezioso.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un'ora per viaggiare con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, Day by Day dal 1997, anche Regina, What is Love, il primo singolo dell'artista tedesco Hathaway, quindi estate 1993. Ripartiamo proprio da un'estate molto importante, la stessa. C'era anche Corona e ci ricordiamo molto bene.

0: Estive importanti, sicuramente il 1993 è stato un anno molto importante per diverse produzioni, anche il 97 quando usciva Gala di Coming to My Life, non da meno il 94 con JT Company che risentiremo con Wet. Ripartiamo però dagli anni 2000, era l'estate 2005 quando usciva Bob Sinclar di World of Dawn.
1: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: festa. Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Album da solista 1985, No Bad Guy, stiamo parlando di Freddie Mercury dei Queen, lì c'era Living on My Own, che poi nel 1993 insomma fu resa club da Noble Brothers, che sentiremo fra poco. Ripartiamo con David Guetta, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me invece per domani mattina a partire dalle 5.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Altra serata di festa, quindi siamo pronti, belli carichi per viverci fino alla mezzanotte questo giovedì, proprio fino agli ultimi secondi, con la musica giusta, le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
0: Special party.
1: Il ritmo della capitale.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buon giovedì da Gianmarco. Fino a mezzanotte insieme. Dove state andando di bello? Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 0119 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica.
2: Special Party.

Mi viene da pensare che è in vacanza, si sta rilassando Beyoncé, però magari ci stupirà molto presto e uscirà fuori con della musica nuova. Noi la ritroviamo con un disco che ci ha fatto impazzire qualche anno fa. Texas Hold'em, la festa continua così. Special.

0: Simon, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e Cherdaglie sia con te!
1: Ciao, ciao Valeria, Cherdaglie sia con te!
2: Ciao Tom, Cherdaglie sia con te! Dai Tom, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, che il daglie sia con te!
4: Drive Time! Cherdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con un Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai. Special.

giornata, tanto per cambiare anche questa sera la nostra festa. Voglio come sempre ringraziarvi per la fedeltà, per la compagnia. Ci risentiamo con Special Party domenica sera alle 23, però io vi aspetto anche domani mattina alle 10, mi raccomando, buonanotte. Special Party. You and me. Yeah.

Tanti gli amici che sono connessi con noi, quelli che lavorano di notte, quelli che viaggiano di notte, quelli che fanno tante cose. E noi siamo qui ad accompagnarvi sempre e comunque anche nel mese di agosto. Arriva.

0: History.
1: Se baila, lo so che vi piace questo appuntamento qui per fare un po' di storia del ritmo, la facciamo anche in questa notte, questo inizio di weekend, 14 di agosto. La voce che senti è quella di Nina, la ritroviamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suona Roma
1: Special Party.
2: Altra serata di festa, quindi siamo pronti, belli carichi per viverci fino alla mezzanotte questo giovedì, proprio fino agli ultimi secondi, con la musica giusta, le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, iniziamo immediatamente.
1: Special Party.
0: Il ritmo della

0: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prestina 111, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Amici miei, buona serata, buona giovedì da Gianmarco. Ritmi fino a mezzanotte.
3: La storia
4: insieme,
3: del ritmo su Dimensione Suono
4: di bello.
3: Roma.
4: Se vi va, raccontatecelo come sempre al 393 0119 119. Tanto per cambiare, altra notte tropicale, mucho calor. Dai, scaldiamo ancora di più con la musica.
2: Special Party.

Mi viene da pensare che è in vacanza, si sta rilassando Beyoncé, però magari ci stupirà molto presto e uscirà fuori con della musica nuova. Noi la ritroviamo con un disco che ci ha fatto impazzire qualche anno fa. Texas Hold'em, la festa continua così. Special.

0: grande donna, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che taglie sia con te!
1: Ciao, sono Valeria, che taglie sia con te!
2: Ciao Do, che taglie sia con te! Dai Do, che sei meglio!
3: Ciao, sono Valentina, che il taglie sia con te!
4: Drive Time! Che taglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma
4: Special Party.
6: Special Party
5: giovedì sera con un Special Party fino all'ultimo secondo, per poi avvicinarci sempre di più al fine settimana. Un sacco di musica giusta, perfetta per questo periodo dell'anno. Prima il disco dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home insieme a Erika Momai. Special.

0: emozioni.
1: Sì, siamo qui anche oggi. Buongiorno, buon venerdì 14 d'agosto in diretta su Dimensione Solo Roma, in questo giorno di vigilia di Ferragosto con i gladiatori. Noi ci siamo e stiamo qui.

Just a Little. Adoro questo disco, l'ho detto. Quello di Justin con Sam Harper. In onda su Dimensione, su Roma, le 6:15. Buongiorno, ma se la tua sveglia è suonata anche oggi, c'è qualcosa che non va. No cosa buona, ma la cosa buona è che sei qui. Almeno questo. Dai, venerdì 14 d'agosto. Buongiorno da Daniele Greco, come dice Basilic Greco. Stamattina è difficile carburare, anche per me. Le 6:15, dai, non sei solo. Sappi che c'è un popolo di gladiatori che è bello sveglio anche oggi, perché insomma si è svegliato prestissimo questo popolo, come sempre, anche nel mese d'agosto. E noi siamo qui per accompagnarvi ovunque voi stiate andando, dandoci il buongiorno insieme, ma soprattutto cercando, a quest'ora lo cerchiamo proprio, di vitale importanza, il più sveglio o la più sveglia di Roma, tra parentesi, e non solo, perché potresti essere di un'altra parte del mondo e noi ti accogliamo a braccia aperte. Quindi se credi di esserti svegliato prestissimo stamattina, prima di tutti, fatti sentire. 3930 119 119 e noi insomma ti intercettiamo e ti chiamiamo, vogliamo conoscerti, ci facciamo anche una chiacchierata e magari ci portiamo avanti con lavoro, augurandoti anche un buon Ferragosto. Come si dice un buon Ferragosto anche a te famiglia, va bene così? Si può dire? Sì, buon Ferragosto a te famiglia, va benissimo, dai. Si può dire, a voglia se si può dire. Noi siamo qui ad accompagnarti. C'è la musica anche di qualche estate fa, questa te la ricorderai

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao
0: Barbara da Roma.
1: Ciao Barbara.
0: Ancora
1: assonnata,
0: direzione lavoro.
1: Vai. Assonnata anche tu.
0: Una buona giornata a tutti. Buon Ferragosto per chi partirà. Niente.
1: A
0: presto.
1: Niente. Come molto demoralizzata. Dai, ti alziamo un po' l'umore. Ci siamo qui noi. Abbiamo anche intercettato il risveglio di Roma. Tra poco scopriamo chi sarà. Chi sarà?
2: Novità.
3: Music.
2: Le novità di questa settimana.
3: Cazzai, Animal. Sign. Show me love.
4: You got to show me love. No words, no lies.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ragazzi.
1: Una cosa nuova, insomma. Senti, ma tu da che ora sei sveglio?
0: Dalle 4,
1: mamma mia, è così. Senti, che stai andando a Roma, vero?
0: Sì, sto andando.
1: Ok, sei sulla Cassia Bis.
0: Yes.
1: E c'è un po' di traffico, com'è la situazione?
0: No, c'è un sacco di macchine che stanno andando.
1: Ma lo sai che l'ho viste pure io un sacco di macchine stamattina? Ma che succede?
0: Miseria,
1: tutti qua stiamo, tutti qua.
0: No, secondo me vanno al mare, partono un po' presto e stanno pure
1: nel traffico. Per il caldo, perché fa troppo caldo, no, bisogna partire a quest'ora che si sta un po' più freschi.
0: Sì, si fermano pure a comprare i cocomeri per domani. Allora quindi.
1: Certo. Senti, piuttosto, tu che fai domani? Che farai?
0: Domani sto a un pool party.
1: Ah, c'è un pool party.
0: Amici, sì.
1: Dico, bello, sì. Lì a Nepi
0: domani
1: sempre.
0: Sono libero e vado a un pool party.
1: Sempre lì a Nepi? Con l'acqua di Nepi?
0: Sì, pool party. Sì. Beh, stavo vicino alla sorgente.
1: Ok, è un po'.
0: Esatto,
1: ma quanto è buona l'acqua di Nepi? Oh, faccio la pubblicità, sì. Che devo fare? Io la bevo, è buonissima, fa impazzire.
0: L'acqua di Nepi, se non la bevi, crepi.
1: Ah, così dite da quelle parti? Ok, certo. me lo segno, claro. Dai, buon Ferragosto, buona vigilia di Ferragosto, buon lavoro.
0: Grazie, di nuovo buon Ferragosto anche a voi, a tutti gli ascoltatori, a voi dello staff.
1: Ti mando un abbraccio
0: e
1: forte.
0: E a tutti, anche chi lavora questa
1: mattina. Tutti i gladiatori. Claudio, un abbraccione, ciao.
0: Grazie, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Music History 80.
1: Primo giro indietro nel tempo di oggi, tornando negli anni 80, perché ho tanta voglia di ascoltare un grande successo di quel periodo. E questo, ragazzi, è uno dei singoli più forti di Michael Jackson. Quindi sul volume, perché si balla con Billie Jean.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: un piacere.
1: Buongiorno Daniele. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Anche
0: buongiorno.
1: Oggi al lavoro. Un saluto a tutti e un abbraccio grande.
0: Ciao Sandrino.
1: Buona giornata e buon,
0: buon lavoro anche a te.
2: Ciao di Vincenzo, sono Roma. Siamo Rebecca e Isabel e stiamo andando nell'azienda agricola con nostro padre che produciamo uva da tavola. Ciao.
0: Ah, bene, bene, buon lavoro ragazzi. Ciao, ascoltateci anche da lì, metteteci in diffusione, azienda agricola.
3: Buongiorno, sono Monica e mi trovo qui all'acquedotto romano e sto facendo la mia camminata sportiva.
0: Brava, quest'ora
3: e
0: va benissimo.
3: Mi sono portata una bottiglietta di acqua nebbia.
0: Ecco, pure lei, pure lei.
3: Ciao a tutti e buon Ferragosto a tutti.
0: Brava, brava Monica, cammina perché questo è l'orario perfetto per fare qualcosina, attività fisica, perché poi arrivano le 9, le 10, dalle 10 in poi addio, cioè quando arriva il caldo proprio, ma chi gli va più? Via, dentro casa, aria condizionata, giusto?

0: batti un colpo, noi siamo qui.
1: Che erdaie sia con te.
2: Buonasera grande Don, sempre presente, Claudio da Fiumicino, e che erdaie sia con te.
3: Ciao, sono Valeria, che erdaie sia con te.
4: Ciao Don, che erdaie sia con te. Dai Don, che sei il meglio.
5: Ciao, sono Valentina, che erdaie sia con te.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
1: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
9: This is the capital rhythm.
10: Il ritmo della capitale.
11: Dimensione suono Roma.

0: posto non tenero.
1: If I lose myself, che bella questa canzone degli War Public con Alesso. 6.49 del venerdì mattina, 14 d'agosto, con Dimensione sono Roma, con i gladiatori del mese di agosto che ci sono belli carichi, presenti, ci siamo anche noi per tutto il mese, non vi lasciamo affatto soli. E cosa accadde oggi, proprio in questa giornata, 14 d'agosto? Insomma, intanto dobbiamo fare gli auguri ai santi, che sono San Massimiliano e Sant'Alfredo, quindi auguri a tutti voi amici che siete lì fuori, che portate questi bei nomi. C'è un accadde oggi importante, perché nel 1480, penso, mamma mia, lontani, terminava la famosa battaglia di Otranto, che ha visto contrapposti gli invasori turchi e poi gli otrantini del regno d'Aragona. Quindi insomma, ecco, c'è un fatto storico molto importante, così come è importante quello che accade nel 1893, perché se ora abbiamo le targhe automobilistiche è perché nascevano proprio nel 133 anni fa, in quel 14 agosto del 1893, qualcuno decise di inventarle, e da quel momento in poi anche i vigili erano contenti. Nati in questo giorno, per esempio, come non citare, insomma, un romano, proprio lui romano, Raoul Bova, per la fortuna, per la gioia di tante amanti di Raoul Bova, dell'attore romano, insomma, tante ragazze che sono cresciute con il poster di Raoul Bova, compie 55 anni, quindi auguroni a lui. Auguri anche a Giorgio Chiellini, difensore della nazionale italiana, in questo momento lavora per la Juventus, è insomma una figura della Juve, e quindi auguri anche a lui. Insomma, grazie a lui abbiamo vinto l'Europeo, ci ricordiamo, Borucci Chiellini, quella difesa rocciosa della nazionale con cui abbiamo vinto l'Europeo.

0: dovrei essere il suo commercialista, sai.
1: Vota le canzoni che ami.
2: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab, la musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
0: Diamo un buongiorno anche alla redazione per tutte le news, le sentiamo con loro.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. A Colleferro una forte esplosione è avvenuta ieri pomeriggio nell'ex Simmel Difesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Tutti salvi, 24 dipendenti. Il procuratore di Velletri, Carlo Villani, ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato al momento è quella di incendio. Un altro incendio ieri ha interessato la Rambla Beach a Maccarese. Il maxi incendio divampato dalla cucina ha devastato lo stabilimento, seminando paura e panico tra i bagnanti. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la mattina. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dopo l'interrogatorio di garanzia dal difensore dell'ex editore e imprenditore. Lavitola in carcere a Rebibbia da lunedì, al quale viene contestato il metodo mafioso. Ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Restano dubbi sul movente, sarà ascoltato anche Ranucci. I trasporti per il giorno di Ferragosto: domani la metro A resta sostituita da bus tra Termini e Battistini fino alle 21 e dopo quell'orario sull'intera linea per i lavori di rinnovo dell'infrastruttura in corso. Bus e superficie seguono l'orario festivo come una domenica qualsiasi. Le zone a traffico limitato di Centro, Tridente e Trastevere restano ad accesso libero per l'intera giornata del 15 agosto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 7 in punto.
4: Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Gladiatore, buongiorno. 14 d'agosto, prefestivo, è venerdì.
5: Dai, ciao, buongiorno, Maurizio Ginecchia. Dai, Mari, oggi è It's Friday
0: Day. Sunday's World.
5: It's Friday Day.
0: Friday, un Friday proprio particolare. Un Friday proprio di quei Friday che ci piacciono.
4: Dimensione suono Rhythmic History 98.

Sunday, Lady Gaga and Doechii, Runaway, 7-6 minuti in onda su Dimensione Suono Roma nel venerdì mattina di un prefestivo incredibile. Ma che bello che ci siete voi lì fuori, gladiatori, buongiorno da Daniele Greco. Voglio raccontarvi questa storia, voglio condividere solo questa storia perché fa molto ridere, molto sorridere di questo artista. Immagino di essere un artista piuttosto conosciuto a livello mondiale, parliamo di Akon, che a un certo punto si vede arrivare un assegno da $1 milione di questa famiglia che lo ingaggia per un evento privato. Dice, vabbè, sarà una bella cosa. Il cachet $1 milione per un'ora solo per cantare una canzone. Questa. Cioè, lui ha cantato, ti racconto, per un'ora, per il compleanno della figlia di questo multimiliardario, questa canzone, perché la figlia è pazza di Akon. E lui ha raccontato che nella sala non c'erano altre persone, c'era solo la moglie e il figlio, e lei l'ha festeggiata. A un certo punto la figlia vuole che canti Lolly, la canta una volta, due volte, tre volte, e quindi per un'ora ha cantato solo Lolly, e poi ancora Lolly, ed è Lolly, Lolly, ed è Lolly. Sì, ti immagini un'ora di Lolly, Lolly, Lolly, mamma, ma anche basta, dai.

Forte Funk di Francesco Gabbani qui su Dimensione Suono Roma. Buongiorno gladiatori, 7:15, venerdì 14 d'agosto. Insomma, dicevamo, raccontavamo di questa storia dell'artista Akon, artista americano che è stato ingaggiato da una famiglia miliardaria nel Medio Oriente per cantare un'ora solo questa canzone.

0: Fa molto sorridere, e fa molto sorridere il fatto che un'amica ci abbia mandato questo audio. Senti qua, senti che dice lei.
1: Daniele, buongiorno. Romina da Roma.
0: Ciao.
1: Ma lo sai che con questa canzone mio figlio 21 anni fa ci si addormentava? Era l'unica ninna nanna che lo faceva dormire senza cullarlo, e tuttora ce l'ho come suoneria quando mi chiama lui, grazie a questo cantante.
0: Quindi quando parte la canzone, quando parte quando squilla questo? Okay. È bella suoneria.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Ci attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Gladiatori, buongiorno, buon venerdì. Prefestivo da urlo. C'è la musica, le quattro senza interruzioni di quest'ora. Mettiamolo.

0: interruzioni. Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
0: 80

la storia della musica degli anni 80, e questo, signori, permettetemi di dire, è una delle più belle in assoluto. La voce di Tony Hadley degli Spandau Ballet con Truth, che ci riporta nel 1983, in questo venerdì mattina. Gladiatori, buongiorno e buon inizio di giornata. Dai, che venerdì si intravede. Il Ferragosto per molti sarà un Ferragosto.

0: 14 d'agosto. Un abbraccio e un saluto anche a Cristina, Giovanni e Cosmina da Bacau in Romania. Ci fanno rosicare perché lì da loro fanno 14 gradi.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: This is my summer.

Coffee and the Giants, la mattinata di Dimensione su Roma del 14 di agosto, che prosegue con tutti voi gladiatori. 7:45, è un piacere essere lì con te, sono Daniele Greco. Amici belli, questa è una di quelle storie che ci fanno dire: ma davvero è successo per davvero? E pare di sì. Mo ti racconto. Immagina di essere invitato a cena a casa di amici e ti presenti educatamente con una bella bottiglia di vino, perché insomma mica vuoi arrivare a mani vuote, no? Bisogna sempre bussare coi piedi. Si mangia, si beve, si chiacchiera, una bellissima serata trascorsa in compagnia, poi torni a casa e arriva un messaggino: ciao, ci devi 23 euro per la cena. Cosa? Ci devi 23 euro per la cena? Cosa? Scusa? Stai scherzando, spero. 23, cioè io devo... Ma è successo davvero, aspetta, è perché è successo ad una donna inglese. Lei e il marito erano stati invitati a cena, avevano portato una bottiglia di vino, nessuno però aveva detto loro che la serata sarebbe stata con fattura finale. Attenzione, non parliamo di una cena improvvisata con delivery da 40 euro a testa. I padroni di casa avevano preparato la cena e secondo quanto raccontato da lei, alla fine hanno semplicemente diviso il costo degli ingredienti, 23 euro a persona. La signora comprensibilmente è rimasta abbastanza basita. Chi non rimarrebbe un po' basito da questa richiesta? Perché se si è amici, no? Però questa storia sui social ha diviso tra chi dice: beh, la cena costa e si divide, e chi invece sostiene una regola molto semplice: se mi dici vieni a cena da noi, io sono tuo ospite. E infatti, secondo il Galateo, se organizzi una cena a casa, la cena si offre, l'ospite può portare un vino, un dolce, un piccolo pensiero e poi ricambiare l'invito. Se invece vuoi dividere la spesa, va detto prima, non dopo aver mangiato. Gladiatori, voi come reagireste ad un messaggio del genere? Io credo che quella persona che mi fa un pezzo così, dal secondo dopo non è più un mio amico. No, no, no, no, no. Non credo proprio. Non siamo più amici. Dimensione Suono Roma.

0: di amici, mangia con la sua famiglia, mangia tutti insieme, poi le arriva un messaggino su WhatsApp: tesoro, ci devi dare 23 euro per la cena, che la cena costa. A Burciari.
1: Buongiorno Fabio dalla Dispoli. Se mi trovassi in una situazione del genere, io farei finta di niente, pagherei e poi la volta dopo lo invito e gli faccio spendere 100 euro.
0: Bello, mi piace
1: questo ho speso, cioè, mi spiace.
0: Questo ho speso, nel senso, questo è stato il menù fatto da proprio in persona da Cannavacciuolo, l'ha fatto proprio lui. Sono messi tutti che cracco, c'era pure cracco, e quindi questo costa. Mi piace come soluzione. 100 euro, ci devi dare 100 euro. È così, se no, stiamo amici, no? Questa è amicizia, eh.

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Due vite, la versione remix di Dimensione, sono Roma Gladiatori, buongiorno. Quindi capita, è capitato anche a voi di arrivare a casa, a mangiare a casa di amici e questi, magari questo amico ti chiede il conto, ti chiede di dare qualcosa, dei soldi. A Giuliano sì, purtroppo dice è successo anche a me, a cena con amici ho pagato, però insomma non credo siano rimasti buoni rapporti, Buongiorno, buongiorno.
1: Che devi fare? Che devi fare? Sei lì, paghi, te ne vai e
0: addio.
1: E li mandi a
0: sì, ciao Ricky.
1: Buona giornata.
0: A te.
1: Buon
0: a te.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Torniamo in redazione, c'è Francesca Proietti. La sentiamo.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Al termine dell'interrogatorio confessione di Walter Lavitola, ora la procura è intenzionata ad ascoltare anche Ranucci come persona informata sui fatti. Quando terminerà l'esame dei dispositivi cellulari PC sequestrati a Lavitola, intanto quest'ultimo resta in carcere. L'incendio nell'ex Simel Difesa a Colleferro, gli investigatori escludono piste legate ad attentati o sabotaggi, ma si sta approfondendo piuttosto l'ipotesi dell'incidente colposo legato a una distrazione o forse alle temperature eccessive. La procura di Velletri, che sul caso ha già aperto un fascicolo, vuole visionare prima di tutto le immagini delle telecamere dello stabilimento, che potrebbero fornire le prime risposte sulla maxi esplosione. I militari stanno raccogliendo le testimonianze dei 20 tecnici presenti. E un altro incendio ieri ha interessato la Rambla Beach a Maccarese, uno degli stabilimenti più noti sul litorale romano. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Le fiamme sono divampate all'interno della struttura balneare intorno alle 9:30, davanti a centinaia di bagnanti. Indagini in corso per capire le cause che hanno scatenato il rogo. Ferragosto in città, musei civici aperti, porte aperte anche ai parchi archeologici e ai luoghi della cultura statali, tra cui il Pantheon, con le aperture straordinarie notturne fino alle 23, il Foro Romano, il Palatino, la Galleria Borghese, il Palazzo Barberini e Castel Sant'Angelo. Fuori Roma, Villa Adriana si lascerà ammirare anche di notte fino alle 23. Infine lo sport, quarta giornata di gare in vasca agli europei di nuoto di Parigi. Oggi nella capitale francese tornano in acqua gli azzurri. In mattinata torna in gara la primatista mondiale di 50 d'orso Sara Curtis, impegnata nelle batterie di 50 stile libero. In serata è impegnata anche Simona Quadarella, che dopo l'oro negli 800 stile libero cerca il bis nella finale dei 1500. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 8 ed un minuto, buongiorno.
6: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Questo venerdì 14 di agosto ci siamo anche oggi nel prefestivo.
7: Buongiorno Greco.
0: Buongiorno.
7: Buon inizio di weekendaglia di Ferragosto.
0: Weekendaglia di Ferragosto, mi piace. Sono qui fino alle 10. Comindai, che mi dici? Che mi racconti? C'è Robert Miles.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 95.

0: L'hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: TDNA 8:13 minuti. Buongiorno gladiatori, nell'estate di Dimensione sono Roma insieme a Daniele Greco. Ciao per queste settimane d'agosto fra le 6 e le 10 per darci il buongiorno insieme, per ritrovare i grandi suoni, le sonorità degli anni 80 che ci hanno fatto battere il cuore ed anche emozionare, amici. Tante notizie e anche diversi momenti per giocare, ma insomma ci arriveremo. La mattinata è ancora bella lunga e state con noi, perché vola in un attimo, anche per quelli che stanno lavorando, per chi insomma è ancora lì, è operativo in questi ultimi giorni, magari ecco da domani, dopodomani andrà in ferie. Ci siamo noi, non vi lasciamo soli in questo mese. Voi ci siete? Come procede questo venerdì mattina? Come vi state preparando soprattutto a insomma Ferragosto? Se avete già qualche piano, insomma, come passerete questo Ferragosto?
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno. Ciao.
1: Anis dai Parioli. Fra un quarto d'ora stacco.
0: Sì.
1: Direzione casa, doccia e letto. Dopo una colazione.
0: Certo.
1: Comunque buon pre Ferragosto a tutti quanti i gladiatori.
0: Buon pre Ferragosto. Agosto mi piace, ma si può dire anche a te famiglia? Chiedo, eh?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: In Abruzzo. Per partire 10 chilometri, ma oggi è una giornata stupenda.
1: Perché?
0: È compleanno del mio amore, Manuela. Ciao Daniele, ciao Luca.
1: Ciao Luca, auguri Manuela.
2: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un venerdì ancora all'insegna del sole sul Lazio. Il contesto infatti sarà ancora anticiclonico con caldo intenso. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. I venti inoltre deboli e con mar Tirreno calmo. Vi anticipo che nella giornata del Ferragosto continuerà a splendere il sole e il caldo si manterrà ancora una volta intenso. Per tutti dei tagli precisi, restate aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.
3: Sole,

Corolla. Vorrei, ma non posto, J-Ax e Fedez. C'è nostalgia di quell'anno in particolare, del 2016. Innanzitutto perché sono passati già 10 anni e non è roba da poco, ma perché poi da lì il mondo è cambiato, soprattutto quello dei social media. Davvero, diciamo, c'è molta nostalgia, perché innanzitutto si era molto più spontanei, anche le storie, i post erano molto più reali, non eravamo invasi da influencer, creator e quant'altro. E poi in quel 2016, in quell'estate in particolare, non so se ti ricordi, ma c'era gente, anche adulta, che camminava per strada guardando il telefono alla ricerca di Pikachu. Sì, cercavamo Pikachu, tutti cercavano, andavano in giro tutti, dov'è? Adesso cerca Pikachu, ma veramente stavamo fuori, eh? No, poi c'erano gli europei di calcio vinti dal Portogallo contro la Francia. Ad agosto iniziavano le Olimpiadi di Rio, in TV c'era Game of Thrones, sui social Facebook era ancora il re, mentre Instagram, insomma, stava crescendo pian pianino. E soprattutto 10 anni fa eravamo molto più giovani di adesso, cosa da non sottovalutare. Va bene, vabbè, quindi 10 anni fa noi eravamo più giovani, abbiamo detto.

0: Canzoni History 80.
1: Cicco, sei pronto per tornare indietro nel tempo? Ti ci riporto io. 1982, Italia campione del mondo, ma soprattutto i Survivor from Chicago ci facevano cantare e ballare con Eye of the Tiger. Fammi vedere un po' l'occhio della tigre, fa vedere.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: po' vedere, fammi un po' vedere. Guarda lì, l'occhio della tigre lo vedo, l'occhio dei gladiatori che stanno ancora lottando contro il caldo e contro il lavoro, no? Nel senso, stanno lottando al lavoro. Si lotta, si lotta, si lotta. Eye the Tiger, Survivor 1982, Rhythmic History 80. Ogni ora ti riportiamo indietro in quel decennio meraviglioso.
1: Buongiorno Daniele, come stai? Nico e
0: ciao,
1: Michela
0: Nico,
1: da Ventana.
0: Ciao ragazzi.
1: Grande musica serie anni 80, sei in grande.
0: No, no, grandi.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao. Ciao ragazzi, grandi sono i nostri programmatori che scelgono queste belle chicche degli anni 80 e poi noi le risentiamo molto volentieri in onda. Gladiatori, buongiorno, buon venerdì prefestivo. Ferragosto è sempre

0: che nel mese d'agosto ti tengono compagnia. E questa mattina ci teniamo compagnia insieme fino alle 10 con me, Dani Greco. E la nostra musica torna tra pochissimo.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Ferragosto, da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

a cenere Roma. Può succedere di tutto, amici, anche andare a prendere la macchina, riprenderla e trovare un serpente incastrato nel telaio. È successo anche questo a Pietralata qualche giorno fa. Una donna stava andando a prendere la sua macchina quando si è accorta che un bel serpente, ho una paura, vabbè, aveva cercato di infilarsi nell'auto dietro, però vicino alla marmitta, ma era rimasto comunque incastrato nella parte inferiore. E insomma, appena si sono accorti della situazione, alcuni residenti hanno provato ad aiutarlo a liberarlo, ma non c'è stato verso. Alla fine è stato chiamato un esperto di recupero animali che è riuscito a liberarlo, però il serpente era in condizioni piuttosto serie ed è stato portato nella clinica veterinaria e in questo momento non si sa se sia riuscito a sopravvivere. Speriamo di sì, noi insomma teniamo a cura la sorte degli animali, anche dei serpenti. Io però c'ho una paura boia dei serpenti, però è così. Certo che a Roma devi sta attento a tutto, devi controllare pure la marmitta prima di partire, i cinghiali e le adre e le oche, ma pure i serpenti. Aiuto.

0: Yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione suono. Roma.
3: You make me feel alive again.

0: re festivo con Dimensione Solo Roma in chiusura anche di questa terza ora. Ne abbiamo un'altra che è un'altra importante, perché amici belli, sta per tornare il nostro gioco ufficiale I Love Roma. 3930 119 119 è il nostro numero al quale giocare.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ritorniamo in redazione adesso con Francesca Proietti e tutte le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Al termine dell'interrogatorio confessione di Walter Lavitola, la procura è intenzionata ad ascoltare anche Ranucci come persona informata sui fatti. Quando terminerà l'esame dei dispositivi cellulari PC sequestrati a Lavitola, intanto quest'ultimo resta in carcere, respinta la richiesta ai domiciliari. L'incendio nell'ex Simmel Difesa a Colleferro, gli investigatori escludono piste legate ad attentati o sabotaggi, ma si sta approfondendo piuttosto l'ipotesi dell'incidente colposo legato a una distrazione o forse alle temperature eccessive di questi giorni. La procura di Velletri sul caso ha già aperto un fascicolo. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito in via Carlo Emanuele. Nello zaino di un uomo sono stati trovati 81,5 grammi di hashish, 43,5 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte per la commercializzazione, insieme a un bilancino di precisione. In ragione della flagranza di reato, le attività di polizia giudiziaria sono state estese all'abitazione dell'indagato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di individuare e sottoporre a sequestro ulteriori 301 grammi di hashish e 64 grammi di marijuana. Alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, parcheggi e servizi turistici, proprio nei giorni di maggiore affluenza, il rischio è che alla crescita dei prezzi si aggiungano supplementi o maggiorazioni. Per questo il Codacons chiede che, accanto ai consueti controlli di ordine pubblico, siano predisposte verifiche specifiche sui prezzi praticati al pubblico nelle località balneari, nelle zone interessate da feste, eventi e manifestazioni. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla corretta esposizione dei prezzi, alla trasparenza di eventuali supplementi e maggiorazioni e alla corrispondenza tra le tariffe pubblicizzate e quelle effettivamente applicate ai consumatori. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 9 in punto, vamos!
4: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buon venerdì 14 d'agosto da Daniele Greco, insieme a me l'ultima oretta per vivere al meglio questo giorno prefestivo, aspettando Ferragosto sempre con grande, con una certa ansietta. Poi Ferragosto

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Vamos, pronti a giocare? L'avevamo chiamato ed eccolo qua il primo momento con il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma per portarti a casa lo zaino. Allora, dovrai sentire una voce, perché facciamo gli auguri a lui. È lui il protagonista, questo attore romano è considerato fra i più affascinanti del panorama italiano. Piace le donne, eh? Da adolescente si affaccia al mondo del nuoto e durante il servizio militare riveste l'incarico di istruttore di nuoto. Esordisce in TV in alcune miniserie fino ad ottenere la fama con il film di Carlo Vanzina Piccolo Grande Amore. Stiamo parlando di, so che hai già capito, ma sentiamo anche la sua voce.
3: Io, perché in Calabria il mare diventa profondo molto rapidamente, quindi c'è proprio un gradino e mi sono ritrovato lì. E in quegli attimi c'è una vita dentro. Penso che chiunque nella vita ha provato quel senso di annegamento e quell'istinto di sopravvivenza, cioè quello di riuscire a ritornare su. In quel caso mio padre, le mani di mio padre mi hanno salvato e mi hanno portato alla luce.
2: Hai capito di chi stiamo parlando? Scrivilo adesso 3930 119 119. Oggi è il suo compleanno. È un attore famosissimo, un attore romano.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. Siamo a Roma.
1: Andiamo da Stefania. Buongiorno Stefania.
2: Ciao Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno, buon venerdì, buona estate a te. Cosa
2: Grazie.
1: Mi combini alle 9:15 di questo prefestivo?
2: Sono nella mia habitat naturale, la macchina.
1: Quanto tempo ci passi in macchina?
2: Praticamente quasi tutto il giorno.
1: Perché calcolare. che fai?
2: Io faccio la babysitter, ma di due ragazzi grandi ormai.
1: Quindi giri tanto.
2: Hanno bisogno dell'autista, sì.
1: Certo.
2: Tanto,
1: si fa d'autista, gli fai, hai capito?
2: Esatto.
1: Senti, sei di Pomezia, vero?
2: Pomezia,
1: vivi lì. Esatto. E mare, quindi ti sposti. Dov'è che ti sposti principalmente?
2: Allora, io vado a Terracina di solito.
1: Terracina?
2: La domenica,
1: okay.
2: Però.
1: La domenica,
2: Madonna.
1: Ma sai, Pontina, la domenica torna a Terracina, sarà un delirio, no? Com'è?
2: Fa niente, ci alziamo all'alba.
1: Brava.
2: Va
1: bene, quindi vacanze di prossimità, da quello che ho capito.
2: Sì,
1: ok, vabbè, ci sta.
2: Ci
1: tanti
2: siamo,
1: hanno
2: ci
1: fatto
2: siamo.
1: Così. Bene. Stefania, hai vinto il nostro zaino, sei contentissima.
2: Ma
1: sei risposto in modo veramente bello, bello.
2: Dai, il mio attore preferito.
1: Il tuo attore preferito, oggi è il suo compleanno, sentiamo un po' la sua voce.
3: Mi sono ritrovato sotto, cioè praticamente sono andato giù in quella. Quel
4: c'era un
3: almeno
4: gradino,
3: due tre
4: no?
1: E vabbè, dai, dimmi un po' chi è, dai.
2: Pure la voce c'ha bella, Raul Bova.
1: Pure la voce c'ha bella. Quanto ti piace Raul Bova, Stefano?
2: Mi piace.
1: Vabbè, è un po' l'idolo di tutte le donne, credo. Compie gli anni, 55, se riporta bene, vabbè,
2: però,
1: che tu dica a fare? Raul Bova era Raul Bova, ragazzi, c'è poco da fare. Va bene, mannaggia. Stefania, chi puoi salutare oltre Raul Bova?
2: Saluto le mie due nipotine. Che
1: come si chiamano?
2: Penelope e Morgana.
1: Vabbè, quanti anni hanno?
2: 6 e 3.
1: Carine, piccole gladiatrici. Stefania, io ti auguro una buonissima estate, sei simpaticissima e grazie per aver
2: Daniele.
1: Giocato con noi e presto
2: grazie.
1: Ad arrivare allo zaino.
2: Un bacio grande.
1: Un bacio forte, ciao,
2: saluto
1: buona estate.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono.
1: Ciao.
5: Dimensione Suono Roma.

0: anche la splendida voce di Jennifer Page. Abbiamo ritrovata dal 98 la sua crush in onda con noi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
5: Vamos! Torna protagonista lei, la nostra musica che ogni ora suona così. Sono 4 hit senza interruzione in questa sequenza, anche Gracie Abrams, ma non solo.

0: nella mattinata di Dimensione su Roma. Gladiatori, buongiorno, state con noi, torniamo subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.

Allora, 9.41, Elodie nell'estate di Invenzione su Roma. Sì, mi piaceva insomma disannunciarla così quando passa affari spenti qui nella nostra diretta, passata anche adesso. 9.41, buongiorno, parliamo un attimo di Elodie che ha raddoppiato le date del suo Elodie Show 2027 nei Palasport di tutta Italia, ha aggiunto anche nuovi show a Napoli, a Bari, dopo i grandi risultati già sold out, dai numeri incredibili. Sarà ovviamente nella nostra città, Roma, 29 aprile 2027. C'è ancora tanta strada da fare, intanto però non l'abbiamo detto perché insomma non si sa mai.

0: domenica.
1: Chiude eccomi anche le 4 ore insieme a me, prontissimo per il cambio della guardia.
2: Ci
1: Gianmarco Callari.
2: Ancora con lo zaino, vedi,
1: ancora
2: con lo
1: scolaretto. Gianmarco Callari. Va bene, buon Ferragosto, Gianni. Noi non ci vedremo domani.
2: Ah, c'è vero, perché tu domani farai il pomeriggio.
1: Il pomeriggio. Vabbè. Tu invece fai la mattina.
2: Eh sì, tu andrai al mare, io sono qua.
1: Ma quale mare? No, c'è la Pipinara, lascia stare. Lascia
2: Pipinara,
1: stare.
2: Che sentite qua detto.
1: Figa, la milanese.
2: Non si può dire in radio quella parola che hai detto. Vabbè.
1: Cosa, Pipinara?
2: Vai che è meglio.
1: Ciao,
2: Dani.
1: Domani. Dimensione

0: app.
1: Andiamo in redazione per le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Incidente stradale mortale a Cisterna di Latina, nel sinistro che ha coinvolto 3 veicoli e deceduta una persona. Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la corsia sulla strada statale 7 Appia al chilometro 65-300 all'altezza di Cisterna di Latina. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione. La cronaca: è stata trovata deceduta in casa, il corpo nascosto nell'armadio con una busta intorno alla testa. È accaduto a Tor Vella Monaca. Il figlio, presente nell'abitazione, ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. Sul posto il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura di Roma per gli accertamenti. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo di 71 anni è finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e alle iscrizioni, presentandosi anche come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore e compiere nei suoi confronti atti sessuali. I fatti contestati nell'ordinanza di 4 pagine messa dal GIP del Tribunale di Roma sarebbero avvenuti tra il 20 e il 30 luglio. Mentre le città d'arte rallentano al più 0,3%, penalizzate dalle temperature elevate, l'AFA accelera il turismo d'alta quota. Per l'intero mese di agosto si prevedono in montagna 11,7 milioni di pernottamenti, il 2,3% in più rispetto allo scorso anno, più del doppio della crescita stimata nel mese per il complesso delle destinazioni. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo, Confesercenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Tra pochi secondi le 10.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: E cominciamo, vai, buongiorno, buongiorno a tutti. Da Gianmarco si inizia questa seconda parte di mattinata. 14 agosto, ovviamente venerdì, e quindi c'è un po' di frizzantino nell'aria, no? Vicinissimo al Ferragosto, quindi poi avremo modo di raccontarci un sacco di cose. Ma partiamo da lei, la 4 for you, 4 hit.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: senza interruzioni. Su Dimensioni suona Roma, il ritmo della capitale, insieme ad Ula, Pinguini Tattici Nucleari in apertura. ATB, le 10:12, amici, buongiorno.
1: No, che è venerdì!
0: Sì, è venerdì, ma soprattutto è il... insomma, siamo alla vigilia del Ferragosto. Se vi andrà, lo potrete passare insieme a noi, perché noi saremo qui in diretta già domani mattina dalle 6, proprio col sottoscritto, tra l'altro. Niente mare, niente feste, si va a dormire presto stasera e ci si riposa per essere carichi per i nostri ascoltatori, per voi domani mattina. Quindi insomma, sapete che siamo qui. Se intanto volete mettervi in contatto con voi, con noi, potete farlo attraverso il nostro solito numero 393 0119 119. Come sempre, noi preferiamo gli audio WhatsApp. Bene, adesso possiamo ascoltare il prossimo disco, che è quello di Rosé e Bruno Mars. Apt. Arriva, eccolo.

0: su dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. Dobbiamo, amici miei, volare in Cina stamattina perché si sono inventati qualcosa di geniale che dobbiamo assolutamente importare anche qua a Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love.
3: You got to show me love.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

casa mia, casa tua, insomma non importa, Gali, questa è casa di tutti, questa è Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, buon venerdì mattina, 14 di agosto, io sono Gianmarco, sì, vi andrà, insomma, staremo insieme fino alle 13, anche oggi, caldino, sì, vedo, tutti che fanno sì, certo, e a Zanzara invece con tutta questa umidità come siamo messi dalle vostre parti, soprattutto chi è al mare in questi giorni, chi è a casa al mare, chi l'ha affittata, chi è ospitato da amici lo sa bene, e sapete anche che in Cina nei parchi ci sono talmente tante zanzare durante l'estate che hanno installato delle macchine killer di zanzare, sono infallibili, sono delle trappole smart per ridurre la loro presenza e permettere alle persone di camminare liberamente, di andare al parco con i figli, con la famiglia e giocare, divertirsi senza sta rottura di scatole delle zanzare, insomma bivaccare da ogni punto di vista. Per ora ha funzionato facendone fuori di zanzare oltre 100.000 all'incirca. E a casa, direte voi, perché uno torna a casa e poi il problema si ripropone lì? No, invece no, perché loro non utilizzano come noi comuni mortali degli spray irrespirabili che inquinano. Ma invece è stato sviluppato un dispositivo pensato appositamente per le abitazioni, una sorta di scatola nera che attraverso un laser colpisce e neutralizza le zanzare direttamente in volo. Dicono che sia infallibile e da quando sono state installate queste scatole nella maggior parte delle case delle persone cinesi, dicono che siano aumentate esponenzialmente le ore di sonno, e quindi ne abbiamo bisogno anche noi qua a Roma, subito, regalateci queste scatole.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Mi confermate che sta per arrivare un disco nuovo, musica nuova, fresca, inedita? Sì, mi dicono di sì. Quindi tra poco arriva.
1: Che erdaie sia con te.
2: C'è un grande cantante che dice sempre: io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
3: Il grande Cherubini, il grande Lorenzo Cherubini, giovanotto.
2: Per vivere bene, pensare positivo.
3: Hai ragione. Però pensare positivo, sì, ma lui non dice proprio così, perché lui lo dice: io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Drive
4: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Eccola qui la musica nuova promessa. Non vi lasciamo senza novità musicali neanche a ridosso di Ferragosto. Disco di Joel Corry che insomma è una metafora della presenza intima di un'altra persona, un sussurro, whisper.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

E su Dimensione Sonoro, ma c'è la musica nuova anche il 14 di agosto. Joel Corry, che è impegnatissimo proprio in questi giorni ad Ibiza, e dove se no a far ballare migliaia e migliaia di persone, anche tantissimi romani che andranno sulla Isla Blanca. Tra i dischi super suonati, questa Whisper, appunto novità della settimana, che insomma introduce il prossimo disco, quello di Flo Rida e Kesha.

0: Open Sound Capital Cities, questo è l'ultimo disco dell'ora. Su Dimensione Suono Roma, pronti a tornare in redazione, poi si continua.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Giallo a Tor Bella Monaca, è stata trovata deceduta in casa, il corpo nascosto nell'armadio con una busta intorno alla testa. Il figlio, presente nell'abitazione, ha riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. L'allarme è scattato ieri intorno alla mezzanotte. La sorella della vittima ha chiamato il numero unico di emergenza, visto che non riusciva più a mettersi in contatto con la parente. I carabinieri sono andati nell'appartamento in largo Ferruccio Mengaroni e hanno trovato il cadavere. L'uomo è stato accompagnato in caserma e interrogato a lungo. Indagini dei carabinieri dopo l'esplosione di un grosso petardo in strada in via Fasana d'Ostia sul litorale romano. Lo scoppio ha causato danni al vetro di un'auto parcheggiata nelle vicinanze e agli sportelli dei contatori di uno stabile. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Nel giorno di Ferragosto sono tante le iniziative pensate per i senza tetto della capitale. Si parte dai pranzi del Comune di Roma organizzati nelle varie case sociali delle persone anziane di quartiere, ai quali parteciperanno anche il sindaco Gualtieri e l'assessora sociale Barbara Funari. Si arriva a quello di Sant'Egidio, organizzato alla mensa di Via Dandolo. Infine la cocomerata del progetto Arca e l'altro pranzo solidale nella stazione di posta di Casa Vittoria, che ospita migranti, donne vittime di violenze e persone con gravi problemi economici. Infine, per quanto riguarda i trasporti, domani il trasporto pubblico seguirà l'orario festivo. Metropolitane B e C, ultime corse dai capolinea alle 23.30. Metro A sostituita da bus, Termini Battistini fino alle 21, poi sull'intera linea. Bus e superficie, orario festivo, ZTL Centro, Tridente e Trastevere aperte ad accesso libero, varchi spenti per la giornata. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 11.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Venerdì 14 agosto, altra oretta insieme. Buongiorno a tutti. Buongiorno da Gianmarco fino alle 13, anche in questa vigilia di Ferragosto, che trascorriamo a suon di ricordi. Nell'anno in cui in TV c'erano

Manu Chao viajando por el mundo su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. Alle 11.07, buongiorno e buono venerdì 14 agosto a tutti da Gianmarco. C'è questa applicazione che scopriamo funziona effettivamente in alcune parti del mondo, si chiama Sherlock. È un'app, anzi un software di riconoscimento facciale. Da una foto, pensate, che permette di risalire all'identità di una persona incontrata per strada. Cioè, se qualcuno ci scatta una foto in giro a nostra insaputa, riesce a risalire una serie di informazioni come per esempio nome, cognome, i profili social e altri dettagli molto privati. È tutto molto inquietante. E su Instagram, soprattutto su TikTok, ci sono centinaia di migliaia di influencer che mostrano proprio di come quest'app e tante altre funzionino realmente. Ecco, per fortuna è stata bloccata perlomeno in Europa e quindi non c'è la possibilità di utilizzarla, ma bisogna comunque provare in ogni modo a tutelarsi. Allora, in primis forse col discorso social, quindi non chiamandosi con nome, cognome, ma magari qualche soprannome, qualche stupidaggine tipo biscottino, caramellina, queste robe qua. E poi potrebbe tornarci utilissimo un prodotto che è nato attraverso un progetto americano a tutela proprio della nostra privacy. Voglio parlarvene tra un istante.

Becky G di Sorry Papi, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Stiamo scoprendo di come in realtà esistano dei software, delle applicazioni che addirittura scattando una semplice foto per strada a tradimento, cosa che purtroppo succede più di quello che pensiamo, danno delle nostre informazioni semplicemente in questa maniera, caricando la foto appunto in questione su questo software. E allora ecco che è stato presentato di pari passo un progetto a Las Vegas che ha realizzato, attraverso il quale meglio, è stato realizzato un prodotto veramente incredibile. È una maglietta, una t-shirt decorata con uno strano disegno che apparentemente sembra un disegno come tanti altri, ma che sarebbe invece in grado di mandare letteralmente in tilt le telecamere, gli algoritmi che ci sono in giro, che ci osservano, e quindi sarà un piccolo spoiler forse della moda 2039-2040.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia. Romana
5: Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amici miei, come tutti i giorni, pronti a fare il break di metà mattinata insieme. Tra l'altro con la musica giusta, con uno dei pezzi dell'estate pronto a farci ballare. Partenope, Merck & Cremont, ci sono loro.

0: I'm so excited di Nina a chiudere un'altra For For You in questo venerdì 14 di agosto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo ritrovato anche Alok e Khalid, Dive Into Me Without You Avicii, Sandro Cavazza in apertura, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, un classico disco tra i più utilizzati per quanto riguarda le Instagram Stories o i Reel, appunto sui social. Si parlava di app anche per riconoscimento facciale, molti ecco di voi dicono che è proprio un problema l'avvento di questo tipo di app, sperando che insomma ci sia qualche modo per contrastarle, come per esempio abbiamo scoperto può essere questa maglietta, questa t-shirt che a quanto pare manderebbe in tilt ogni telecamera e ogni algoritmo. Vediamo, insomma, potrebbe essere una buona proposta, una buona idea per il futuro, ma sicuramente servirà molto altro per garantire il meglio per la nostra privacy.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Super Funk di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi

Black Eyed Peas, J Balvin, ritmo nel nostro venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti e buongiorno da Gianmarco. Sappiamo insomma che negli ultimi anni, negli ultimi mesi ci sono stati un sacco di spot della nostra città anche in concomitanza col giubileo dello scorso anno, che hanno un po' cambiato faccia, no? Restyling che stavolta pare toccherà Sua Maestà Piazza di Spagna, un investimento di poco più di €1,5 milioni per sistemare l'area che comprende anche Piazza Mignanelli, via di Propaganda, insomma, termine previsto per quanto riguarda i lavori prima metà del 2027, lavori che dovrebbero invece partire subito dopo l'estate. Qual è l'obiettivo principale? Ridurre lo spazio destinato ai veicoli, allargare i percorsi per chi cammina, soprattutto lo spazio attorno alla colonna dell'Immacolata, e di conseguenza anche le strade vicine vedranno delle modifiche sostanziali per garantire che il traffico non appesantisca più la zona. Diciamo che per ora questi lavori di restyling non sono proprio ben visti da tutti quanti, soprattutto per un discorso di pedonalizzazione ulteriore che secondo alcuni dovrebbe penalizzare l'area, il centro ulteriormente, e comunque poi altro obiettivo è quello di difendere l'architettura dei palazzi storici che ogni giorno accolgono visitatori da tutto il mondo. Anche qui di verde per ora non se ne parla.

0: Cercate.
1: Chunke.
2: Chunke. Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Ocean House, più bella su Dimensione Sonora, ma al ritmo della capitale. Beato che è in spiaggia in riva al mare con quell'arietta, no? Piacevole sicuramente più del centro storico, invece affollato da turisti. Sono previsti 2 milioni di presenze in realtà ad agosto nella capitale. Ferragosto chiaramente il picco. Dati incoraggianti, sicuramente in crescita rispetto agli altri anni. Quello che sta mancando, chi sta mancando, sono gli americani. Si spostano meno anche per il discorso della guerra assieme a giapponesi e australiani. A livello di numero viene compensato dagli europei. Più turisti europei rispetto agli anni precedenti, chiaramente la capacità di spesa è differente, quindi si sente che mancano gli americani, che arriveranno secondo le previsioni in questo 2026 invece tra settembre e ottobre. Quindi l'autunno viene considerata a Roma quella l'altissima stagione, e quindi ci sarà, insomma, sono previste più presenze rispetto all'estate stessa.
1: Ciao, sono Ludì e questa è Dimensione Sonora.
2: Il ritmo.
1: Il ritmo.

0: ritrovato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Arriva il momento di tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Eccolo qua, un nuovo appuntamento con le news dalla capitale.
4: Buona giornata da Valentina Lorusso. Orrore a Torbella Monaca, una donna trovata morta in un armadio in un appartamento. I carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta della figlia della donna. Nell'appartamento hanno trovato il figlio, che avrebbe riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. L'uomo ora si trova in caserma, il cadavere è stato trovato con una busta intorno alla testa. Tra le ipotesi non si esclude l'omicidio. Un 22enne alla guida di una Toyota Yaris è morto in un incidente stradale questa mattina verso le 7.30 nel Frusinate. Da una prima ricostruzione, l'auto si sarebbe ribaltata e il conducente sbalzato fuori dal veicolo. Indagini dei carabinieri dopo l'esplosione di un grosso petardo in strada in via Fasana d'Ostia sul litorale romano. Lo scoppio ha causato danni al vetro di un'auto parcheggiata nelle vicinanze e agli sportelli dei contatori di uno stabile. Accertamenti in corso. La Guardia di Finanza di Udine e Pordenone ha destinato beni per oltre mezzo milione di euro alla Croce Rossa e Protezione Civile del Lazio. I materiali provengono da una fabbrica clandestina di sigarette sequestrata a Spilimbergo nel maggio scorso. Il sequestro comprendeva camion, generatori elettrici, muletti, derrate alimentari e articoli per la persona. Servivano al funzionamento della fabbrica in cui operavano clandestinamente 40 persone. Con il calcio andiamo in casa Lazio. Clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. La Lega non ha dato l'ok al trasferimento. Al momento l'operazione è sospesa e il nodo della questione sarebbe burocratico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. È mezzogiorno e un minuto.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. 4 for
0: you. Vigilia di Ferragosto e soprattutto
7: Gianmarco, che venerdì!
0: Dai, buon venerdì a tutti da Gianmarco, ultima oretta insieme oggi. Ma c'è ancora un sacco di musica da ascoltare. Ripartirei da 4 hit senza interruzioni. Troveremo su Maestà Bob Sinclair insieme a Kaisa prima ITC. Si riparte dal 2000.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 2000.

0: nuovo singolo che chiude la For Free, un altro For Free in questo venerdì mattina su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, in cui abbiamo ritrovato The Weeknd insieme da Funk e Philip Cumming, Bob Sinclair con Kaisa I Can Wait, in apertura dal 2000, primo disco Rhythmic History dell'ora, quello di ATC Around the World.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: C'è Luis Capaldi su Dimensione Sono Roma con Someone You Loved, il remix. Abbiamo detto più volte, è l'estate, soprattutto in giro per Roma, basta girare un pochino e per accorgersene del ventaglio, grande moda del ventaglio, è tornato di moda, saranno contente le nostre nonne e bisnonne, ma c'è un nuovo oggetto che insomma sta andando tantissimo, anche qui basta passeggiare un po' per il centro per accorgersene, tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
10: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di

Dopo Macklemore, Ryan Lewis su Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale, è l'estate del ventaglio che torna di moda, si vede in giro per Roma, si vede tantissimo questo ventaglio, tutti lì a sventolare disperati dal caldo, addirittura l'altra sera era una festa, faceva talmente caldo, non c'erano ventagli, ho utilizzato i piatti, quelli del buffet, quelli di plastica per sventolarmi, non si poteva stare, e quindi tutti quanti alla stessa maniera, proprio un gesto che è entrato nelle nostre vene in questa estate 2026. E guardando un po' in giro, soprattutto per il centro di Roma, vanno tantissimo anche gli ombrelli quest'anno, i classici ombrelli per la pioggia convertiti ad ombrelli per il sole. Se negli altri anni si vedevano soprattutto gli asiatici utilizzarli, i giapponesi quest'anno un po' utilizzato da tutti quanti pur di sfuggire dal sole pieno. E l'ombrello da sole in Giappone si chiama Igasa, ha proprio un nome specifico, e viene utilizzato normalmente per ripararsi dal grande caldo o comunque dal sole, semplicemente è molto utilizzato. Ma dicono gli esperti, non sempre effettivamente serve l'ombrello, soprattutto per una questione di raggi UV, bisogna proteggersi, bisogna mettere la crema lo stesso, deve essere fatto in una certa maniera l'ombrello, meglio se scuro, anche se poi, insomma, se l'alternativa è camminare sotto il sole cocente, credo che qualsiasi ombrello sia meglio dell'esposizione totale, no? O sbaglio? Dimensione suono Roma.

0: La sento e vi dirò.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: arrivata la nostra Xenia, si vede, si sente, tra poco ci porterà una notizia incredibile e intanto c'è una novità che va pronunciata bene, soprattutto col nome di questo gruppo, Cazzai, e il disco si chiama Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Novità della settimana su Dimensione, sono Roma Animal, Cazzai è arrivata dopo una cazziata, rimanendo sempre in suoni simili. Xenia!
1: Sindrome da business plan, 7 su 7.
0: Dici? Questa settimana però lo facciamo noi 7 su 7, certo. Perché per quanto mi riguarda domani mattina sarò qui dalle 6.
2: Guarda, noi ti aspettiamo, e che si sente talmente tanto la tua mancanza quando non ci sei che i ascoltatori hanno fatto una petizione.
0: Ma tu senti la mia mancanza?
2: No, anche loro, anche loro potranno confermare, quindi hanno chiesto proprio esplicitamente alla direzione di inserirti.
0: Sì,
2: anche domani.
0: Sì, molto veritiera questa cosa, molto credibile, quindi ti ringrazio per avermela fatta credere per 3 secondi. Non ci ho creduto neanche quei 3 secondi. Comunque, quanti saranno secondo te gli amici romani in montagna o comunque in zone fresche?
2: Beh dai, questa è un'estate che effettivamente è improntata sulla montagna per il calore, quindi molte persone hanno scelto la montagna rispetto al mare.
0: C'è da dire che non mancano anche dei comportamenti definiti cafoni, con tanto di misure per contrastarle.
2: Le basi.

0: Roma. Dicevamo, in questo periodo dell'anno, andando in vacanza, in questo caso non in montagna perché vi portiamo a Cortina da un pezzo, ma in generale ovunque, chiaramente aumentando il turismo, aumentano anche i comportamenti un po' incivili, definiti cafoni, dal sindaco di Cortina d'Ampezzo, che ha messo in campo degli strumenti, delle regole, delle un'ordinanza per contrastarli.
1: Sì.
0: Tu dici, cosa avrà fatto?
1: Cosa avrà fatto?
0: Tu prima hai detto le basi, no?
1: Le basi, sì, perché sentiamo.
0: Lui dice, voglio regolamentare certi comportamenti, appunto ritenuti cafoni, e quindi l'ordinanza punta a evitare ogni forma di campeggio nel centro urbano. Ha detto, ci sono un sacco di camper e va bene, che però cominciano a mettere fuori le tende,
1: i tavoli.
0: Le panchine,
1: i panni stesi,
0: e quindi diventa un po' una sorta, no?
1: Non è casa
0: accampamento. E non va bene.
1: Ricordiamo a tutti i camperisti che esistono delle aree attrezzate per fare
0: assolutamente
1: quello.
0: Sì.
1: Basta informarsi. E
0: dove è lecito fare tutto ciò che si vuole. È una cosa incredibile. E addirittura c'è chi bivacca sulle gradinate della basilica, basilica di Cortina d'Ampezzo. E poi dice, nell'ordinanza saranno introdotte anche alcune indicazioni sull'abbigliamento adatto alle passeggiate in centro. Cioè, immagino magari che il torso nudo te lo ritrovi anche a Cortina d'Ampezzo e non sia graditissimo.
1: No, ma c'è anche gente che magari, non lo so, avrà fatto una passeggiata al fiume, per dire, poi cammina in costume. No, ricordiamoci che comunque all'interno di un centro storico ci possono essere anche tante altre persone che stanno semplicemente visitando quel luogo.
0: Giusto.
1: E bisogna essere conformi alla normalità, quella quotidiana.
0: Adeguiamoci, ricordiamo che insomma quando andiamo in vacanza non tutti gradiscono il caos, gli schiamazzi, quindi non dico evitare, però insomma limitare.
1: Ma bisognerebbe aprire un capitolo enorme per questa cosa, però purtroppo non credo che si arriverà mai da nessuna parte.
0: Molto spesso vediamo anche ultimamente su Instagram addirittura dei voli aerei che sono costretti a deviare per comportamenti incivili proprio a bordo.
1: Io non me lo spiego.
0: È capitato a me l'anno scorso una roba che, credimi, se te la racconto non ci crederesti mai. Gente che tagliava i capelli con rasoio elettrico in volo.
1: No.
0: E non sto scherzando, purtroppo.
1: Subito.
0: Terribile.

0: Miami su Dimensioni Suono Roma. Io vi lascio in ottima compagnia per passare, per continuare questo 14 di agosto.
1: E sarà una bellissima pausa pranzo.
0: Sì. Ma so che stasera potremmo trovarti da qualche parte, no?
1: Sì, stasera festeggeremo tutti aspettando la mezzanotte.
0: A casa tua.
1: Per il 15 di agosto, no, sulla spiaggia di Ladispoli. Grazie al comune di Ladispoli ci sarà una festa in compagnia di Dimensioni Suono Roma.
0: Che bello!
1: Musica e tanti gadget.
0: E allora dai, verremo a trovarti. Cioè io no, perché domani mattina devo alzarmi alle 4 e mezza, che poi alle 6 sarò in diretta. Beh, però ci sarò col pensiero, dai.
1: Ciao!
0: Baci a tutti, arrivederci.
2: Ciao, bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Valentina. Allo Russo, tragico ritrovamento a Roma. I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di una donna in un armadio. Aveva 71 anni. Infatti a Torbella Monaca i carabinieri hanno rintracciato e fermato il figlio, che ora si trova in sede di interrogatorio davanti al magistrato. Sul corpo rinvenute ferite alla testa e fratture al volto. Maestro di judo, già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo, 71 anni, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e le iscrizioni, presentandosi come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore. Incidenti mortali questa mattina a Cisterna di Latina. Una donna di 34 anni è morta, viaggiava a bordo di uno scooter. E ancora un altro incidente a Frosinone. Matteo Giusti, 22 anni, è morto sul colpo. Droga, armi e un alloggio popolare occupato abusivamente, al bilancio di un'operazione della polizia locale che ha portato all'arresto di una donna di 35 anni romana, trovata in possesso di circa 30 grammi di cocaina pronta per lo spaccio. Siamo al calcio, via libera per Davide Frattesi, destinazione Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, Inter e Lazio hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. Il centrocampista si trasferisce a Roma in prestito oneroso, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: Le 13 sono

0: non me ne vado, promettilo davanti a tutti, domani mattina mi porterai un cornetto a cambio turno.
1: Va bene, dimmi a che gusto.
0: Semplice.
1: Se trovo qualcuno aperto.
0: Semplice.
1: Se trovo qualcuno aperto.
0: Ci sono vicino casa tua bar aperti.
1: Va bene, ok. Allora domani lo prometto.

0: è Duci su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la vigilia del Ferragosto, la celebriamo insieme qui su Dimensione Suono Roma con le hit più ritmate. Io sono Xenia e saremo insieme fino alle 16, quindi questa pausa pranzo la continuiamo a chiamare pausa anche per coloro che sono in ferie, giusto per non avere nostalgia, ma comunque un momento in cui siamo insieme e chiacchieriamo come buoni vecchi amici. Raccontavo poco fa insieme a Gianmarco Callari che questa sera festeggeremo e aspetteremo insieme il Ferragosto sulla spiaggia di Ladispoli e sono arrivate anche delle richieste di informazioni.
1: Ciao, buonasera, sono Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto.
1: Volevo sapere informazioni su dove siete questa sera a Ladispoli. Visto che sono là.
0: Ah, che bello.
1: Ok, grazie tante e buon Ferragosto.
0: Ma grazie a te Roberto, passaci a trovare assolutamente, voi che siete in quelle zone passateci a trovare perché abbiamo un sacco di gadget per voi da regalarvi e ovviamente le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Faremo un viaggio tra le hit che hanno segnato proprio i vari anni dal 90 fino al 2026 e lo faremo in grande stile tipico di Dimensione Suono Roma. Dunque saremo a Ladispoli, spiaggia Marina di Palo. L'ingresso è libero, chiaramente c'è l'area food truck, il servizio beverage fino a tardanotte. Ci saremo noi con la musica e i nostri gadget pronti ad aspettarvi. Intanto la nostra musica quotidiana, come se fosse una preghiera, non si ferma e arriva Major Lazer con Lean On.

0: Gigù su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci stanno arrivando tanti messaggi per informazioni, per avere informazioni di questa sera, della serata che avremo noi di Dimensione Suono Roma. Vi aspettiamo tutti in spiaggia alla Dispoli.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: 13 e 16 minuti, con questo caldo oggi più del solito c'è bisogno di un bel gavettone. Noi possiamo farlo in musica, quindi ti lancio addosso 4 hit senza pausa.

Prezioso e Marvin, voglio vederti danzare a chiudere questa Fall for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 14 agosto, la vigilia del Ferragosto. Io mi auguro che voi siate già in ferie, nel caso in cui così non fosse, mi auguro che insomma arriveranno a breve. In ogni caso noi ci siamo e non ci fermiamo mai per tutta la settimana, per il weekend che si arricchisce di due voci splendide, quella di Eleonora Scaiola e di Daniele Greco. Noi eviteremo sempre compagnia con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. A ben due giorni dall'eclissi solare si continua a parlare di questa eclissi e di eventi legati ad essa. Da Val Thorens in Francia sono arrivate a noi

festa di matrimonio ben calcolata, perché devi temporeggiare, devi trovare il momento preciso, anche perché loro, i due futuri sposi, sono stati ripresi proprio mentre il sole veniva totalmente coperto e con la luce di dietro, quella arancione, quindi il riflesso, poi si vede lui che si inchina a lei e

0: Just The Way You Are, il remix di David Guetta tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave.

0: qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi.
2: Dimensione, suono,

Rivers e Cira nel remix di Offenbach su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì 14 agosto, alla vigilia del Ferragosto. Domani dovrebbe essere la Madonna Assunta, almeno così mi ricordava mia nonna. E sì, perché domani è l'assunzione della Madonna in cielo. Non dico altro perché potrei essere blasfema. C'è anche un mollicone particolarmente eclettico oggi. Dunque, stavamo parlando di eclissi postuma, perché ormai è avvenuta due giorni fa, ma se ne continua a parlare, perché sono state tante le iniziative legate proprio all'eclissi di due giorni fa. Abbiamo parlato di una proposta di matrimonio bellissima, lui credo che la stesse organizzando da un bel po' di tempo, proprio per arrivare a quelle condizioni specifiche di luce. E poi il campione olimpico di skater, quindi lo skater olimpico Danny Leon, ha realizzato insieme a tutto il suo team un video particolarissimo. Gli è stata, non so come si chiama in gergo, però quel modo per dondolare con lo skate proprio davanti a dove sarebbe avvenuta l'eclissi solare, ed è uscito fuori un video incredibile. Pare che lui proprio cavalchi l'onda, però in questo caso si tratta proprio del lato lunare e solare allo stesso tempo, perché risultano sovrapposti. Bene, queste sono le cose belle che possiamo raccontare, così come possiamo ascoltare la nostra musica In Your Eyes.

Madonna, Dance Eteria su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 14 agosto. Credo che per alcuni di voi lì fuori questa sia la giornata del countdown, perché manca per alcuni poche ore, per qualcuno ancora magari un giorno, quindi forse domani di lavoro e poi finalmente ferie. Confermatemelo se è così per qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento. Il numero per farlo è il 393 0 119 119, per arrivare a quel momento in cui si fa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ferie e si manda tutto alla

0: siti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Siamo alla linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina. Lo russo ha aggredito una coppia, ha danneggiato la porta di casa per impedire ai due di uscire. Dopo essersi armato di una mannaia, li avrebbe minacciati di morte. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo l'intervento della polizia in un appartamento in via Rocca Cencia a Roma. Intervento iniziato dopo diverse telefonate al 112 per una violenta lite tra inquilini. Gli agenti hanno dovuto aprire la porta con alcuni calci. Una volta entrati hanno messo in sicurezza la donna. Gli investigatori hanno poi trovato sulle scale una mannaia con un manico nero e lama in acciaio lunga 25 centimetri che è stata sequestrata. È stato fermato con l'accusa di omicidio il figlio di 51 anni della donna di 71 trovata a cadavere in un armadio con una busta sulla testa all'interno di una casa popolare a Torbella Monaca. L'uomo ha confessato ai carabinieri l'omicidio. Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori delle frequenti liti tra i due. A Roma temperature roventi, bollino rosso, livello più alto di allerta previsto anche a Ferragosto. Intanto il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza per avviare un programma straordinario di irrigazione e di soccorso di alberi e arbusti. I minori migranti sono più facilmente ridotti all'invisibilità perché privi di adulti che li proteggano e sostengano. È necessario intervenire nei paesi di origine, così Papa Leone nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì per il traffico, domani mattina, sabato e per l'intera giornata di domenica. In base alle stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale, da oggi fino a domenica saranno 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Manca meno di un minuto alle 14. No weapon, bump
5: back. Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Venerdì 14 agosto, ciao a tutti da Xenia, alle 14 scattate in questo momento. Vi ho chiamati all'appello per sapere quanto manca, quant'è il countdown per le ferie e siete intervenuti voi con i vostri messaggi sia scritti che audio, quindi continuate a mandarmeli perché potremo fare un trenino stile Capodanno per il countdown alle ferie, vi va?
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 93.

0: hit più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Beautiful Anima su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 14 agosto, countdown alle vostre ferie. E allora sentiamo, pronto chi c'è?
1: Ciao Xenia, ciao. Claudio da Roma, in ciao. Questo momento ferie, ci vediamo a settembre, sì. Buon Ferragosto a tutti, ciao!
0: Sì. Allora, avrei voluto farti un applauso, vediamo se ci riesce. No, oggi ha deciso che non deve andare così. Vediamo. C'è qualcun altro che ha finito?
2: Ciao Alessandra Roma.
0: Ciao.
2: Il mio conto a rovescia è finito lunedì scorso.
0: No.
2: Domani lavoro pure di mattina.
0: Quindi già hai fatto il tuo.
2: Un grande saluto a te.
0: Grazie.
2: Sei bravissima.
0: Grazie, grazie, vi abbraccio tutti.

0: Justin Bieber, Stay, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, stiamo facendo il conto alla rovescia per le ferie insieme, ma non ho pensato e ho sbagliato a non pensare che invece ci sono persone che adesso stanno tornando al lavoro e dobbiamo abbracciare anche tutte loro. Pronto?
1: Ciao Xenia, mi dispiace per questi che vanno in vacanza al 15, ma il mio countdown è cominciato il 27 luglio fino al 3 settembre.
0: Madonna.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Che
1: ciao.
0: Lavoro fai? Voglio fare la tua vita.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
8: Dal 90 ad oggi.
2: Dimensione, suono, Roma.

K7S Breaking Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, uniti nelle cose belle e anche nelle cose meno belle. Se pensavi, ho sempre pensato che soltanto a Roma o in alcune città d'Italia, quando piove, si allaga tutto e si allagano anche le metropolitane per poi avere effetti indesiderati, non è così, non è così. Anche nei paesi che funzionano meglio ci sono questa tipologia di disagi. Lo dimostrano le immagini aeree girate in Giappone dalla prefettura giapponese di Chiba, dopo che in alcune zone sono caduti oltre 360 mm di pioggia in 24 ore. La prefettura confinante con la capitale Tokyo ha visto le strade e linee ferroviarie sommerse dall'acqua proprio durante una delle settimane di vacanza più trafficate del paese. Ci sono tantissimi turisti in Giappone in questo momento, quindi noi abbracciamo tutta la popolazione e

la mia nonna, e stanno accadendo anche piccoli spiacevoli episodi. Un simpatico incidente per Elettra Lamborghini, niente di grave, è una cosa proprio goliardica, durante il suo show del tour bilaterale le si è agganciata la bretellina del body di scena. Lei sotto non portava nulla e all'improvviso

0: così, Calvin Harris su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. A proposito di summer ed estate, dicevo, sono diversi i concerti live per tutto lo stivale da nord a sud e capitano chiaramente per una questione di statistica alcuni piccoli inconvenienti. Quello accaduto ad Elettra Lamborghini, che si è sganciato una bretella del body e poi fermato il concerto per un attimo e poi ha ripreso tutto, quindi ha cambiato anche l'outfit. E quello accaduto a Sara Toscano, che ha una fobia, te ne parlo tra poco.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo lo ricicchi.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: This my summer.

0: l'hai ascoltata l'ultima degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lee? Se la risposta è no, tranquillo, perché sta per arrivare la novità del momento, condivisa e ricondivisa, si chiama Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un incendio di sterpaglie divampato a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria. Sul posto, non lontano dalla Fiera di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento sulla linea Roma-Fiumicino-Aeroporto la circolazione è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino. Al Pigneto, maestro di judo del centro estivo è stato arrestato per violenza sessuale su una bambina già denunciato in passato per un episodio di pedofilia. 71 anni è finito in carcere secondo l'accusa. Avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria per avvicinare la piccola e compiere nei suoi confronti atti sessuali. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere, il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma, l'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi, spingendola a terra e colpendola per poi nascondere il corpo nell'armadio. È successo a Torbella Monaca, l'uomo è stato portato al carcere di Regina Coeli. Il complice ha telefonato al figlio rimasto nell'abitazione sostenendo che il padre rischiava l'arresto e pretendendo la consegna immediata dei gioielli, orologi e di 500 euro in contanti a un presunto collega in borghese. I carabinieri di Torre in Pietra hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne della provincia di Napoli, accusato di truffa ai danni di una famiglia. Il calcio, non siamo ancora perfetti, dobbiamo capire quando fare qualcosa o quando andare sui riferimenti, così Gattuso, tecnico della Lazio, presenta la sfida contro il Mantova di Coppa Italia. Sicuramente sentirò il formicolio nello stomaco, ma per ora c'è tanto da preparare. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. Le 15 adesso. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Venerdì 14 agosto, la VG.

Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, i The Colors, la super hit dell'estate che, come già dicevo qualche giorno fa, è diventata un tormentone per la stessa Serena Brancale, il compagno che non ne può più. Però non è vero, è proprio una canzone che ti entra nella testa e non puoi fare a meno di cantarla, come lo è stata questa che andiamo ad ascoltare, Ma che pa.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Il ritmo della capitale probabilmente ce l'ha con qualcuno, perché concludere una canzone con "spero di non incontrarti mai più", qualcosa con qualcuno ce la deve avere, magari non lei stessa, perché sappiamo che comunque vive una situazione felice con il suo compagno in Serena, ma magari racconta, no, di una storia andata male. Parliamo di amori estivi. Vorrei sapere il nome della persona di cui ti sei innamorato, magari al villaggio o in vacanza quando eri bambino. 393 0 119 119, ricordiamo i nostri amori di adolescenza, di quando eravamo ragazzi. Il tuo nome e il nome della persona amata, dell'infatuazione estiva dell'epoca, al 393 0 119 119.

0: Direzione Suono Roma, il ritmo della capitale, amori estivi di quando eravamo bambini, al 3930 119 119. Tra gli altri ha risposto Federico: ciao Xenia, il mio amore da bambino avevamo 5 anni, lei si chiamava Alice ed eravamo a Pizzo Calabro. Ah, che bello, chissà dov'è e che cosa sta facendo Alice in questo momento.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Let the vibration take you down. 15 e 18 minuti.

0: Stato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di amour toujours, stiamo parlando dell'amore invece dell'infanzia, dell'adolescenza, amore estivo. Magari anche non ricambiato, magari che neanche l'altro lo sapeva, però è capitato da ragazzini, da bambini, che no, c'era il bambino che ti interessava, la bambina che ti interessava, e volevi andare a prendere il gelato e al mini club ti ci mettevi vicino, o magari da più grandi, quando le cose poi potevano anche funzionare e all'epoca ci si perdeva, perché il massimo che potevamo fare o era scrivere le lettere oppure telefonare a casa, ma le telefonate poi costavano un bel po', e chi lo ha vissuto lo sa. Ciao Xenia, sono Andrea, e fine anni 80 a Marina di Andorra mi innamorai della Annalise con la E finale. Ciao ciao e buona vigilia di Ferragosto. E anche lì vorremmo sapere dov'è questa Annalise. Pronto?
1: Giorgio da Ostia, ciao. L'amore da bambino si chiamava, sì, Sabrina.
0: Sì.
1: Ah, è qui vicino a me, ora è mia moglie.
2: Ciao.
0: Non si chiamava, si chiama ancora. Ciao Sabrina e ciao Giorgio.
3: Dimensione Suono Roma.

0: e Marco Mengoni, Canto d'amore su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale.
1: Questo Ferragosto da Pewex vogliamo stupirti con freschezza e risparmio. Fino al 20 agosto festeggiamo con una super offerta. Anguria intera a un solo euro al pezzo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

Lavoro, Ornella Vanoni, Santa Allegria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, lei che ci ha lasciati ormai da un po' ed è stata veramente una grande perdita. Tra l'altro sono andata a cercare un po' di informazioni sulla sua vita, ricordavo una frase che disse un po' di tempo fa, l'ho ritrovata ed è una delle sue più iconiche: ci ho messo tutta la vita a diventare me stessa, ora finalmente non ho più maschere. Una frase che riassume la sua straordinaria evoluzione umana e artistica.

0: Sky su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Sì, perché ci sono delle cose che si fermano e altre
1: no,
0: che no.
1: Ragazzi, vi giuro,
0: assolutamente.
1: Cioè, una categoria che non va in ferie, oppure ci va, ma ti dice tranquillo che uno spazio per te lo trova il notaio.
0: Anche commercialista.
1: Sì, infatti,
0: tranquillo.
1: No, 24 di agosto mi fa tranquillo, tu vieni, tanto in mezz'ora abbiamo fatto tutto. Quanto è il conto? Sì. 4.000 euro. Bene.
0: Quando devi posare il soldino, sono tutti presenti.
1: Per 10 minuti 4.000 euro e il tempo te lo trovo pure io, pure il giorno di Natale te lo trovo. Vabbè.
0: Allora, che cosa fai il 24 dicembre?
1: Pago.
0: Alle 9?
1: Pago, vieni, io pago.
0: Paga. E io pago, io invece vado, ci vediamo questa sera sul lungomare di Ladispoli per una festa insieme a Dimensione Suono Roma. Vi aspettiamo con un sacco di gadget, appuntamento a partire dalle ore 19. Vi aspettiamo con le hit più ritmate. Le prossime tre ore in compagnia del Mollicone National, well, con me. Ci sentiamo questa sera e domani mattina. Ciao belli!
1: Ciao Xenia!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ed è tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
5: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito. Il suo difensore sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia dinanzi al GIP, che ieri ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per l'ex editore imprenditore. Un vasto incendio con più focolai sta interessando la zona di Pratica di Mare tra i comuni di Roma e Pomezia. Diverse pattuglie della polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l'area è stata chiusa via di Pratica di Mare, sia da via Pontina sia da via Arno. A Fiumicino ha denunciato un cittadino statunitense di 64 anni che durante le fasi di check-in in aeroporto per l'imbarco del bagaglio da stiva sul volo di rientro ha dato in escandescenza togliendosi i pantaloni e rimanendo in biancheria intima, interrompendo di fatto le attività di imbarco. A Ferragosto Roma non lascia soli gli ultimi, diverse le iniziative pensate per i tanti senza tetto della capitale. Per gli anziani si parte dai pranzi del Comune di Roma organizzati nelle varie case sociali delle persone anziane di quartiere, ai quali parteciperanno anche il sindaco Gualtieri e l'assessore al sociale Barbara Funari, fino a quello di Sant'Egidio organizzato alla messa di Via Dandolo. Siamo al calcio, Frattesi può fare bene con noi, ha delle caratteristiche precise, ci potrà dare una grande mano, così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, torna sull'ultimo acquisto biancoceleste atteso proprio oggi a Fiumicino alle 17 dopo lo sblocco della trattativa tra Lazio ed Inter per i problemi burocratici del club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16 e un minuto, buon venerdì 14 agosto, quindi buon Ferragosto. Dimensione Suono.

0: capitale.
1: Il ritmo della capitale, anche il giorno di Ferragosto, anche nei giorni speciali, nei giorni importanti, quando magari qualcuno si sente più solo degli altri, noi siamo qui a fare la festa, a fare il party. E allora buon pomeriggio e benvenuti nella nostra family. Dove siete? Cosa state facendo? Quanti siete? Donnate un fiorino. Mandate i vostri messaggi audio, i vostri saluti al nostro numero, il 393 0119 119. E subito derby. Il derby della capitale, perché voglio sapere se si festeggia stanotte o se si festeggia domani. Perché magari non lo sapete, perché ognuno ha la sua abitudine, ma in Italia l'Italia è spaccata in due. C'è chi festeggia il Ferragosto il 14 a sera e chi invece lo festeggia il 15 durante il pranzo e poi fino alla cena. Ma non se fa il veglione, quindi sono due correnti di pensiero diametralmente opposte. E allora voglio sapere di quale delle due squadre, cioè siete di quelli che festeggiano oggi o festeggiano domani, o festeggiano oggi, domani e dopodomani, e chi se ne frega, tanto siamo in vacanza.
2: Andiamo bene.
1: Eh sì, sono
2: proprio bene.
1: Comunque 14 d'agosto, 79% degli italiani sono in vacanza. Tutti tranne me, ma va bene lo stesso. Benvenuti nel drive time della capitale. Mentre mandate i vostri messaggi che già vedo arrivare al 393 0119 119, vi ricordo di allacciare la cintura di sicurezza.
3: In che senso?
1: Che te serva la vita, devita le multe, possiamo tornare insieme dritti al 2004 con Aiduci, Dragostea Dintei.
4: Drive time, che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2004.

0: Iniziamo così con le con Sorry Papi di Topic e Becky G, le 4 senza interruzione. 15 minuti trascorsi dopo le 16, io questa canzone non la tollero proprio, non ci posso fare niente, ragazzi, è più forte di me. Non mi piace il messaggio di non essermi fatto bello per te, è una cosa che proprio non mi entusiasma affatto. Bisogna fare le cose per se stessi, bisogna divertirsi, godersi la vita per se stessi, poi gli altri diventeranno a loro volta satelliti intorno al nostro pianeta. Il nostro pianeta personale va mantenuto centrale, ragazzi, perché solo così si può rendere felice chi ci sta vicino, cercando la nostra propria felicità, fidatevi. Comunque, oggi è giorno di Ferragosto, c'è una popolazione spaccata a metà, chi festeggia oggi, chi festeggia domani, e io sono un impiccione, voglio sapere le cose, voglio sapere che fate.
1: Ad un impiccione, Don Cash, stava scherzando, stava scherzando. Te volevo bene. Ciao.
0: Me vuoi bene lo stesso. Comunque, ragazzi, siete già riusciti ad andare in ferie oppure no? E soprattutto festeggiate oggi o domani?
2: Ciao Donna, lo dicevo anch'io un messaggio questi giorni, insomma, non so se ieri o l'altro ieri, andrò in ferie la prima di settembre, però non è così vero che le cose costano tanto di meno come dicono in molti, insomma. Oramai anche albergatori e via dicendo hanno imparato che c'è tanta gente che almeno fino al 15 settembre va in vacanza. Quindi si trova, sì, ma di meno a veramente poco, non ti regala niente nessuno.
3: Non ce la faccio più!
0: Quindi tu sostieni che il chiodo viene consegnato anche quando si va intelligentemente in vacanza a settembre? Può essere. Ma adesso ritorniamo ad oggi, al momento che stiamo vivendo, il 14 agosto. Festeggiate stasera con il Falò oppure festeggiate domani a pranzo? A quale delle due squadre appartenete? 393 0119 119.
4: Drive time!
5: Che

0: disco. Italo Disco e The Colors in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Peraltro c'era anche il direttore al telefono. Ciao direttore! E allora, benvenuti nella nostra family, ragazzi, qui ci si diverte sempre. Anche nei giorni di festa, mi raccomando, se per caso non avete nessuno insieme a voi, in questi giorni dove tutti si riuniscono, tutti sono felici, quindi capisco che la tristezza possa galoppare e farsi sentire il doppio, voi alzate il volume della musica e abbassate quello dei problemi, perché tanto noi della radio, noi di Dimensione Suono Roma, siamo sempre qui per voi. Fra un attimo le vostre voci, il derby tra chi festeggia stanotte il Ferragosto e chi lo festeggia domani a pranzo, e gli outsider che siccome fanno il compleanno, oppure no, ma gli piace magna, festeggiano oggi, domani e pure dopodomani.
1: Drive time! Che il dai e sia con te! Novità!
2: Novità!
1: Music! Le novità di questa settimana!
2: Joel Corry, Whisper! Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: Scopri new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto! Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Che erdaie sia con te! Estate!
1: Summer!

0: Sophie the Giant con Mercy, DNA. Peraltro, ragazzi, Mercy, quello di Jacob Blask, Mercy, bellissimo, bellissimi, bellissimi pezzi. Mi piace tanto. Poi DNA l'ho anche rappato. Cioè abbiamo una versione che facciamo live e che probabilmente potrete vedere live anche a Tarquinia il 4 e il 5, perché ci saremo lì per due giorni, ragazzi. Due giorni contemporaneamente. Nel primo sono l'open act, e poi arriva Vito Shade, quello di Benissimo, il mio fratellino da Torino. E invece il 5 faremo lo show di Don Cash con Dimensione, sono Roma a Tarquinia. E c'è una versione di Sophie the Giant che ho personalizzato e rappato per voi. Saluti a Valerio e Claudio che ci ascoltano dal lungomare di Nettuno, saluti a Rita, saluti a tutti gli amici e le amiche che sono con noi, quelli che ci sono da sempre, cose che sono con voi da sempre.
1: Don Cash, con me c'è ancora la collezione delle canzoni di Claudio Villa, tutto il cofanetto dei 75 giri regalato dal mio povero nonno.
0: Beh, stasera allora con le canzoni di Claudio Villa sarà un Ferragosto scoppiettante, ma voglio sapere a quale squadra appartenete. Chi festeggia oggi, chi festeggia domani, cioè a notte del 14 oppure il pranzo del 15?
2: Sera Dimensione Suono Roma, Cinzia da Subiaco.
0: Ciao Cinzia.
2: Io festeggio sia il 14 che il 15, visto e considerato che sono nata di Ferragosto.
0: Oh.
2: Quindi con le mie amiche festeggiamo il 14 sera e con la famiglia il 15. Beh. E se vogliamo anche il 16.
0: Pure.
2: Buon Ferragosto a tutti.
0: Chi tocca in sengrugna praticamente, festeggiamenti a destra e a manca, ma lo trovo corretto. Non ti faccio gli auguri di compleanno ora, alle volte potrebbe portar male, te li faccio magari domani in diretta. Detto ciò, invece la tua squadra qual è? 14-15 o come lei sei outsider? Tanto siamo in ferie, quindi festeggio sempre, ma chi se ne frega.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Alexia con la sua goodbye. 16:32 in casa Dimensione, sono Roma, e goodbye a tutti quelli che festeggiano il Ferragosto domani. C'è chi lo festeggia oggi, vediamo.
1: Ciao donna,
0: ciao.
1: Siamo Desiree, ciao, e Marco. Noi, ciao, festeggiamo.
0: Quando?
1: Oggi, domani, domenica e lunedì, perché stiamo andando alle terme di Saturno a festeggiare il Ferragosto.
0: Evviva.
1: Ciao a tutti.
0: Evviva le terme di Saturnia, evviva i nostri amici Desiree e Marco, ed evviva te che ascolti Dimensione, sono Roma. Ma i tuoi progetti di Ferragosto quali sono?
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te. Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Che erdaie sia con te. Estate.
2: Summer.

0: È tempo di novità, è tempo di scoprire in anteprima la miglior musica di domani e di fare una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Tranquilli, sordi in saccoccia, non serve scommettere con i soldi, ma serve scommettere grazie ai nostri programmatori. Questa volta, ragazzi, un brano che già conosciamo, Show Me Love, ripreso da LB1, si trasforma in I Need a Sign.
2: Suono Roma, novità.

0: Ed è tempo di ritornare in studio con le vostre voci, i progetti di questo Ferragosto, raccontati al 393 0119 119. Intanto si festeggia stasera, si festeggia domani. Ciao!
1: Ciao Don! Siamo Desiree e Marco. Noi festeggiamo oggi, domani, domenica e lunedì, perché stiamo andando alle Terme di Saturnia a festeggiare il Ferragosto. Ciao a tutti!
0: Ma ciao, patata, che entusiasmo! Ancora!
2: Ciao Don Cash!
0: Ciao.
2: Sono Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara!
2: Io sono un po' un outsider, dipende quello che posso fare, dove vado, se sto in vacanza, non sto in vacanza. Quest'anno ho poco da festeggiare, sto tornando dal lavoro.
0: Oh.
2: Domani andrò al lago due giorni con mio marito e il mio cane, in una spiaggia per cani favolosa, stupenda, e perché 17 tornerò a lavorare. E quest'anno vacanze andate,
0: toccate fughe così.
2: Un bacio a tutti, buon Ferragosto a tutti,
0: un abbraccione a te, a tutti.
3: Dai.
0: Gli amici con cui lo trascorrerai, alla tua famiglia.
3: I progetti per Ferragosto sono questi.
0: Quali?
3: Ristoranti questa sera a Pedrella in Abruzzo.
0: Oh.
3: A Brace.
0: Oh.
3: E le fettuccine domenica a pranzo.
0: Insomma, si mangia sempre.
3: Un saluto da Fabio, Nicola e Dania. Salutiamo i nostri amici che ci stanno venendo a prendere a Roma Est.
0: Chi sono?
3: Felice con Claudia e i ragazzi.
0: Oh, carini.
3: Un bacio e sempre dai e forza Roma.
0: E che dai sia con tutti noi e con tutti voi. Ancora dai, progetti del weekend.
4: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera,
4: Anis. Ciao, direzione
0: Anis.
4: Lavoro. Notte. E anche Ferragosto notte.
0: No, male male.
4: Quindi cioè proprio indifferente la storia. Quindi come dice il detto, se vuoi far ridere Dio,
0: raccontagli
4: i tuoi progetti. Io non c'ho i progetti. Quindi. Buona serata.
0: Buona serata, io progetti nemmeno, ma musica tanta. Facciamo entrare Britney Spears, Baby One More Time.
5: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: DNA di Capri Ponte e Jovanotti legati insieme produce questa canzone. 16:52 minuti, buon venerdì 14 agosto, quindi buon Ferragosto. Ci sono tanti progetti, tanti amici che andranno fuori, qualcuno che rimane in casa come lei.
1: Ciao donne, sono Barbara, io in realtà sì, sono in ferie perché non lavoro, però sono a Roma, okay. E come le mie ferie le farò a settembre, sì. E domani non faccio niente. Se mangiamo qualcosa a casa, alle brutte andiamo a mangiare qualcosa fuori, al ristorante, qualcosa alla carta, vicino casa. Ciao ciao.
0: Okay. Buon Ferragosto a tutti. Buon Ferragosto a te ancora. Ciao.
2: Salve, sono Pierluigi.
0: Ciao.
2: Il 15 agosto non si festeggia a New York.
0: Ah, no.
2: E io alla facciazza loro gli faccio una bella braciata. Ciao da New York.
0: Un abbraccio a te, a Isra, ragazzi. Ho il numero internazionale, quindi confermo. Bacioni a te che te farai il Ferragosto a New York. Illuminato tra le strade di Cuneo. Ah no, questa era quella di... ha fatto la Cortellesi, era un'altra. Vabbè, comunque, oh, New York, ragazzi. Ma quanto caldo fa a New York? Cioè, io l'unica immagine che ho di New York in estate è il caldo. Mi fa venire in mente i tetti che si squagliano nel film Weekend con il morto.
3: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: That's Love, The Big Time insieme a Sia. I vostri saluti, ragazzi, i saluti di Ferragosto, i vostri progetti di Ferragosto spoilerati al nostro numero di telefono, il 393 0119 119.
1: Drive Time.
2: Che il dai sia con te.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo, il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata morta ieri sera in un armadio all'interno di un'abitazione di Largo Mengaroni e Tor Bella Monaca, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere dai carabinieri. Durante l'interrogatorio avrebbe ammesso di aver aggredito la madre spingendola a terra e colpendola per poi occultarne il cadavere nell'armadio. La 71enne sarebbe stata uccisa dunque al culmine dell'ennesima lite dopo una richiesta di soldi. Ai militari dell'arma, l'uomo in un primo momento avrebbe riferito di avere sistemato il corpo nell'armadio dopo che la madre sarebbe inciampata battendo la testa. I familiari erano preoccupati per le frequenti liti tra i due legate alle richieste dell'uomo di soldi per la droga. Sterpaglie andate a fuoco hanno causato un vasto incendio in zona pratica di mare al confine con Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale che hanno disposto la chiusura di via di pratica di mare da via Pontina e da via Arno con supporto dei caschi bianchi dell'unità sicurezza pubblica ed emergenziale. Altro incendio poco dopo mezzogiorno a Casalotti, nell'area del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, a ridosso del parco della cellulosa, dove è andata a fuoco la vegetazione. Fiamme poi alla Massimina in via Carlo Tincani, dove le lingue di fuoco alimentate dal vento hanno investito sterpaglie. Dalle 15 sulla Roma Fiumicino la circolazione ferroviaria è tornata a regolare tra Ponte Galeria e Fiumicino dopo un incendio in prossimità dei binari. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 70 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni, lo rende noto RF. Il calcio, Fratesi Lazio ormai ci siamo, ad ore l'arrivo a Roma ha sbloccato l'impasse di stamane, nuovo accordo tra Inter e Lazio, prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto non obbligatorio a 10 milioni e il 50% sulla rivendita confermato per l'Inter. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono arrivati ragazzi, manca un minuto alle 17 in punto, buon venerdì.
3: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: L'estate è una delle estati più calde che abbiamo mai vissuto, ma udite udite, una delle estate più fresche tra quelle che vivremo nei prossimi 10 anni.
4: Lo faccio più.
1: Già sento il caldo dell'anno prossimo che mi sta arrivando addosso. Mi state raccontando quali sono i vostri progetti, che cosa si fa a Ferragosto nella casa di dimensione Suono Roma Lovers, quali sono i vostri menù e continuate a farlo al 393 0119 119. Ma a proposito di caldo, di viaggi, di partenze e di Ferragosto, io vorrei partire e trovarmi così coi piedi a mollo in un posto bello, una destinazione italiana bella come la Calabria. E allora voliamo proprio lì in Calabria al 2006 con Gaudino e Crystal Waters, Destination Calabria.
5: Che il dai sia con te, il drive time di dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 2006.

0: Rihanna con White Girl Wasted a tenerci compagnia nel nostro pomeriggio insieme, mentre il cavo del telefono si è unito praticamente indissolubilmente con il cavo della mia cuffia. But don't you worry, tranquilli, sono le 5.05, le 17.05 in questo momento, è venerdon ed è il venerdon di Ferragosto. Ma che belli i nostri amici, un saluto da Nicoletta e Marco che sono, immagino, sul lungomare di Ladispoli, perché vedo alle loro spalle il palco già pronto per la serata di stasera.
1: Don venerdon, don cash, un saluto da Cristinel. E niente, si sta a Roma, si farà un bel pranzo insieme a tutta la famiglia, anche perché sono reperibile.
0: Quindi se lavora.
1: E niente, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a voi di Radio Dimensione Sono Roma.
0: Ma che potati che siete, continuate con i vostri messaggi. Intanto arriva anche lei, Ave Max, con la sua Million Dollar Baby.
2: Drive time!
3: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Martin Garrix e Sheeran, Repeated, in casa di Menzione Suono Roma. Ciao. E le cose belle vanno ripetute, ripetute, ripetute. Come passare il Ferragosto con le belle persone?
1: Cash, sono Elisa da Fiumicino.
0: Ciao.
1: E niente, noi a Ferragosto staremo qui appunto a Fiumicino, festeggeremo il compleanno di mio papà.
0: Ok.
1: E Nino, lo saluto, gli mando un bacione.
0: A Fiumicino con Nino fa anche rima,
1: niente.
0: Nino.
1: E lo passeremo qui a festeggiare.
0: E che bello.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ti posso dire, io dopo che ho perso papà ho capito quante cose banali, piccole, che reputavo essere poco importanti, invece avevano un'immensa importanza. Quindi è bello passarlo con la famiglia, è bello passarlo con qualcuno, è bello festeggiare, è bello prendersi del tempo per se stessi. Qualunque sia il tuo progetto, sarà sicuramente bello. Raccontalo al 393-0119-119. Buon Ferragosto con Dimensione Suono Roma e Don Cash.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: È Ferragosto, è tutto a posto. E amore mio, non ti conosco, si diceva un tempo. Quali sono i vostri appuntamenti? Raccontateli. Avete il tempo della Fair for You al 393 0119 119 per dirci quali sono gli impegni di Ferragosto. E noi partiamo così con Samurai J.

0: Lara Boy Cry, Venerdon, il 14 agosto, non solo è venerdì, non solo è Venerdon, e quindi ragazzi già c'è area di weekend, ma poi è il centro dell'estate. Benvenuti in Casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash, tantissimi saluti anche con la musica alta.
1: Bella Don Cash, un saluto da Massimiliano e Claudia,
0: sente
1: da
0: niente.
1: Massimo, da Vole Marina.
0: Si sente niente, dovete abbassare il volume, pronto? Allora ve lo leggo io, un saluto da parte di Massimiliano, credo che si legga, Claudia, Federica, Massimo, D'Anguillara Marina, sempre Dimensione, sono Roma con noi, grandi a tutti quelli che si portano in vacanza l'applicazione gratuita. Che se fa Ferragosto?
2: Ciao Don Cash, Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Ti faccio in anteprima buon Ferragosto.
0: E vedi, in anteprima, perché alcuni festeggiano domani, qualcuno invece da stasera con i falò.
2: Domani sto con mio papà, sto con Sara Fioradino, mia mamma Sariccia, okay. E paga la mia zia e la sorella che sta a Laviano, e purtroppo non mi posso dividere, ma chi ha genere di separati è così, è importante averci ovviamente, e quindi ecco, domani penso con lui facciamo la pasta, la calamarata. Facciamo anche la pasta col misto di tutto, e poi faccio una bella torta di mele e niente, che poi domenica, che è un giorno normale, vabbè, faccio il romani al riso e niente, così passa anche il Ferragosto.
0: Beh, praticamente vi siete mangiati in menù, che si può mangiare per Capodanno in 15.
2: Buon anche a te e famiglia.
0: Grazie.
2: E anche la tua bimba, il tuo bimbo che miccio come c'ho anch'io,
0: la mia bimba pelosa,
2: un buon Ferragosto, un abbraccio grande Don Cash, grazie per tutti i pomeriggi che dedichi a tutti. Se tutti quanti grandi, vi voglio bene a tutti quanti.
0: Ma grazie di vero cuore, siamo noi che ringraziamo voi, siete il nostro superpotere. Continuate a dirmi quali sono i vostri progetti di questo Ferragosto, in questa Summer Funk.
3: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: con questo caldo, ragazzi, visto che funk significa puzzare, quella puzza stinky funk che si emette quando si balla o quando si fa l'amore, e questo caldo permette di sudare tanto, questa sicuramente è una summer funk come quella di Francesco Gabbani. Cosa fanno i nostri ascoltatori a Ferragosto?
1: Se... Ciao Don Cash.
0: Salve.
1: Buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: Da Dario, sei un grande.
0: Grazie.
1: Buon Ferragosto anche a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma.
0: Grazie di vero. Vedi, auguri a tutti, così chi tocca in sengrugna.
2: Drive Time.
3: Che Erdaglie sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Che Erdaglie sia con

0: tutti quanti si sa che stanno bene al mare. E questa è Dimensione, suono il ritmo della capitale. L'ascolti tutto il giorno, fra ti fa volare. Insieme a Don Cash, frate, tutto regolare. Sto bene al mare, oserei dire anche grazie al piffero. Stiamo tutti bene al mare. E c'è qualcuno che ha la fortuna di essere già al mare. Ragazzi, ho la pelle d'oca a sentire i vostri messaggi. Qualcun altro che invece questa fortuna come me non ce l'ha.
1: Don Cash, sì. Senza musica sottofondo. Oh. Massimiliano, Claudia, Federica e Massimo da Napoli Marina. A voi Roma è tutto.
0: Grazie, linea allo
1: sempre
0: studio.
1: Sempre Dimensione solo Roma.
0: Per tutta la vita, forever and ever and ever. Ciao.
2: Buonasera Don Cash, salve. Come stai?
0: Bene.
2: Sono la prof Rosaria.
0: Attenzione, la prof Rosaria, fantastica, meravigliosa. Io ve lo dico già prima di scoprire il messaggio. Ha sempre solo un problema, che

0: lascia il messaggio sull'ultima parola. Quindi è tipo: ciao, buonasera a tutti. E si finisce sempre in questa maniera. Chissà se questa volta la nostra supereroina, la prof Rosaria, paladina della cultura, sarà riuscita a mandare il messaggio integrale.
1: Tanto ti mando tanti auguri di buon Ferragosto. Grazie, per domani. Grazie. E tutti coloro che ascoltano Radio Dimensione Ciano Roma.
0: Grazie.
1: E domani che speriamo che non ci sia il caldo torrido. Io volevo andare a vedere una mostra a Palazzo Bonaparte.
0: Ci sarà il caldo torrido, ci sarà. Ci sarà anche la mostra a Palazzo Torrido. Ci sarà di sicuro il caldo, però io
1: e sul Novecento e sì. Poi sicuramente una bella pizza alla sera.
0: Oh.
1: Aspettando poi di andare definitivamente in vacanza per un po', per riposarci.
0: Okay. Oh.
1: Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Niente, non andiamo, fatta, niente.
2: Andiamo bene.
0: Manco sto giro.
2: Proprio bene.
0: Niente, manco questa volta ci siamo riusciti. Grazie per la compagnia. Vabbè, niente, è andata così. Ok, comunque allora buon Ferragosto a tutti.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Citazione, ragazzi, di un film di Eddie Murphy, Non vedo anelli su queste mani, Put a Ring on It, Single Ladies di Beyoncé. Ci accompagna indietro nel tempo, dritti fino al 2008, in casa dimensione su una Roma con Don Cash. Bentornati. E allora, ragazzi, sentiamo i vostri progetti di questo weekend on. Come Beyoncé.
1: Ciao. Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
1: Domani trascorrerò un mio Ferragosto. Okay. Con mio papà, 84 anni, carino. Visto che è mio fratello gemello è in Iran, oh. E mia sorella è in costiera.
0: Hai capito? Quindi, gli altri sono in vacanza, qualcuno magari è fuori per lavoro, quindi tu stai con papà.
1: E poi tocca a me la settimana prossima. Un saluto, ciao.
0: Un abbraccio.
1: Buon Ferragosto anche a te domani.
0: Grazie di vero cuore, anche io sarò qui, sarò in città, ragazzi, passerò il weekend in città, quindi a chi tocca in Sengrugna, comunque Ferragosto è Ferragosto, quindi bene per tutti. Loro lo passeranno a Los Angeles perché suonano in un mega festival, parlo dei miei amici Medusa. Ciao.
2: Ciao Don, sono Simon dei Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Insieme a Khalid, oggi è venerdì, si può chiamare se non un weekend.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Takagi, Kedra, Giusy Ferreri, Sean Kingston, mio cugino Nicola, che te ne frega, mettiamo dentro tutti qua, Ivan Gall che ha messo qui sul divano, amore capoeira, e che si fa stasera, che ferragosto insieme.
1: Ciao, ciao. Noi
0: allegria,
1: gita ovviamente in gommone in alto mare in Sardegna,
0: se
1: con prosecchino,
0: sì,
1: a mezzogiorno,
0: sì,
1: e la sera agriturismo con genuine genuinità,
0: sì,
1: sarde.
0: Sarde.
1: Un bacio a tutti, Gabriele da Roma.
0: Gabriele da Roma, aio, è tuo figlio che ti sta domandando. Va bene, papà, bello tutto, ma dov'è il mare? Fammi fare due tuffi, che invidia, ragazzi. Fatemi un tuffo pure, faccia mia.

0: del Mia Hit, così. I Can't Wait.
1: Bravo.
0: Future in Chiesa.
1: Bravo il mio fratellino Bob Sinclair, che spacca sempre, ragazzi, e quest'anno ha spaccato di brutto. Questa è la canzone dell'estate. I vostri progetti del Ferragosto con lo zio Don Cash su Dimensione Sonora.
2: Fabio da Roma.
1: Ciao.
2: Buon Ferragosto a tutti.
3: Buon Ferragosto.
2: Anche da Nicola, un bacione a tutti. Sì. Radio Dimensione Sonora Roma. Dai, dai, dai.
4: Drive Time.
5: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
6: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su slunga.it.
1: Tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo, è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata a cadavere ieri sera in un armadio con una busta in testa all'interno di una casa popolare al 14° piano in largo Mengaroni a Torbella Monaca. L'uomo ha confessato ai carabinieri di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi, spingendola a terra e colpendola per poi nascondere il corpo nell'armadio. Alcuni testimoni hanno raccontato di frequenti liti tra i due. Già denunciato in passato per un episodio di pedofilia, è stato arrestato dalla polizia di Porta Maggiore con l'accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in un centro estivo al Pigneto. L'uomo, 71 anni, maestro di judo, è finito in carcere. Avrebbe approfittato del ruolo di addetto alla segreteria e alle iscrizioni, presentandosi anche come una sorta di capo della struttura per avvicinare la minore e compiere atti sessuali. I fatti sarebbero avvenuti tra il 20 e il 30 luglio e sarebbe stata la piccola a confidarsi. L'ipotesi accusatoria è quella di violenza sessuale aggravata per l'età della vittima inferiore ai 14 anni. Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, potrebbe chiedere di essere risentito. Il suo difensore, l'avvocato Cola, sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia davanti al GIP Iole Moricca, che ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga. Intanto la difesa di Lavitola inizio settimana depositerà la richiesta di ricorso al Tribunale del Riesame, sia per quanto riguarda le esigenze cautelari, sia per l'aggravante del metodo mafioso contestata. Per il test di domani contro il Borussia Dortmund, la Roma perde Wesley, non convocato per una lieve distorsione alla caviglia. In casa Lazio a breve l'arrivo di Frattesi, ridefinito l'accordo tra Lazio e Inter. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: Madame con la sua Mamma non mamma, chiude le I, 4 hit senza interruzione. Prima Axwell Ingrosso, Mode You Know, Getaway di Kungs, Boys Noise, in apertura Gigi Dag con La Passione. E allora, festeggiatori del Ferragosto, si festeggia oggi o domani o tutti e due i giorni? Vediamo, sentiamo.
1: Ciao Don Cash.
0: Hola, hola.
1: Sono Barbara da Roma.
0: Ciao Barbie.
1: Io sono un po' un outsider, dipende quello che posso fare, dove vado, se sto in vacanza o non sto in vacanza. Quest'anno ho poco da festeggiare, sto tornando dal lavoro. Domani andrò al lago due giorni con mio marito e il mio cane, in una spiaggia per cani favolosa, stupenda. E bello, perché 17 tornerò a lavorare, e quest'anno vacanze andate. Un bacio a tutti, buon Ferragosto a tutti.
0: Un bacione a te, anche se sentivo un'amarezza in queste vacanze ormai finite.
2: I progetti per Ferragosto sono questi.
0: Quali, quali?
2: Ristoranti, questa sera a Federella in Abruzzo.
0: Ok.
2: Abbrace.
0: Buono.
2: E le pettuccine domenica a pranzo.
0: Insomma, se mangia sempre.
2: Saluto da Fabio.
0: Ciao Fabio.
2: E Dani, salutiamo i nostri amici che ci stanno venendo a prendere a Roma Est.
0: Chi sono?
2: Felice con Claudia e i ragazzi.
0: Grande.
2: Un bacio e sempre dai e Forza Roma.
0: Che dai sia con tutti voi. Progetti di Ferragosto, dai e ditele allo zio Don Cash.
3: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera
3: a lei. Anis, direzione, Anis. Lavoro.
0: Lavoro,
3: notte. E anche Ferragosto notte, quindi
0: male.
3: Cioè, proprio
0: male.
3: Indifferente la storia,
0: già.
3: Quindi come dice il detto, se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi progetti. Io non ho i progetti.
0: Vedi?
3: Quindi
0: questa è bellissima,
3: buona serata.
0: La saggezza popolare che ti lascia così shock because. Va bene, voi continuate a darmi i vostri progetti al 393 0119 119. Dove si va, cosa si fa, ditelo. A Dimensione Suono Roma e Don Cash, e buon Ferragosto.

0: Farruko con la loro Calma. In casa Dimensione sono Roma, insieme a me ci siete voi, i vostri messaggi, i vostri progetti del Ferragosto. Si festeggia stasera o si festeggia domani? Ditelo al 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. No words, no lies. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
7: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, venti deboli con mare calmo. Sole protagonista poi per la giornata di Ferragosto, con ancora tanto caldo. Temperature massime che infatti raggiungeranno punte di 35 gradi all'ombra. Clima già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.
2: Che Erdaie sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Yeah!

0: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Lost Frequencies con Are You With Me in casa dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Un abbraccio a Claudietto e Valerietto, bella la foto in questo momento in ascolto dal lungomare di Nettuno. Che bello la gente che anche con l'applicazione gratuita si gode il Ferragosto con noi. Ciao a Rita 1960 che manda a sua volta un bacione a Luigi che ci ascolta da Torino, bacioni per entrambi. E allora, siete riusciti ad andare in ferie oppure no?
1: Ciao Giovanna, lo dicevo anch'io un messaggio questi giorni, insomma non so se ieri o l'altro ieri, andrò in ferie la prima di settembre, okay. Però non è così vero che le cose costano tanto di meno come dicono in molti, insomma. Oramai anche albergatori e via dicendo hanno imparato che c'è tanta gente che almeno fino al 15 settembre va in vacanza. Quindi si trova sì, ma di meno a veramente poco, non ti regala niente nessuno. Un bacio, ciao.
0: Ok, ho capito, va bene, va bene. Quindi dici tu che il chiodo arriva lo stesso anche se vai a settembre.
2: Drive time! Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Deep Swing in the Music, brano del 2001, in casa Dimensione, suona Roma con Don Cash. Questo sì che fa tantissimo aperitivo del giorno di Ferragosto. I got a love su Dimensione, ma con il Don. E allora, welcome, mi state raccontando i vostri fatti, gli impegni, che cosa si fa a Ferragosto, dove andate, quanti siete,
1: non andate.
0: In piccione.
1: Don Cash stava scherzando. Ti volemo bene. Ciao.
0: Ma lasciamo perdere.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te. Non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su Valentino automobili.it.
5: Che Erdaie sia con te.
2: Summer.
3: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È il momento di fare un saltino avanti nel tempo.
1: In che senso?
0: Che si può fare una scommessina.
1: In che senso?
0: Aridanghede.
2: Non ce la faccio più.
0: Scommessina sulla musica del futuro fatta di speranze, perché si chiama Whisper, selezionata dai nostri programmatori, e voi ne decreterete il successo. È di Joel Corey. Dimissione suonano.

0: Whisper di Joel Corey, la nostra novità. Buon Ferragosto. Allora, i vostri procedimenti, i progetti, gli spostamenti. La nostra amica Maria Chiara, insieme a Lauro, che bel nome che c'ha tuo marito, stanno andando verso la Calabria. Arriveremo di notte, quindi ci godremo direttamente il falò. Facciamo parte di quella branca che festeggia stanotte, anche se poi domani i nostri parenti hanno già organizzato il pranzo in riva al mare. Mamma mia, già mi sento un grassazzo solo a pensarci, ragazzi. Viaggi, bon giro, guess. Salve.
1: Con me c'è ancora la collezione delle canzoni di Claudio Villa, tutto il copanetto, dei 75 giri, regalato dal mio povero nonno.
0: Che patati, quindi stasera festeggioni con Claudio Villa, allora.
2: Era Dimensione Suono Roma, buona Cinzia sera. Da Subiaco.
0: Ciao, Cinzia.
2: Io festeggio sia il 14 che il 15, visto e considerato che sono nata di Ferragosto.
0: No.
2: Quindi con le mie amiche festeggiamo il 14 sera e con la famiglia il 15.
0: Ah.
2: E se vogliamo anche il 16.
0: Giustamente.
2: Buon Ferragosto a tutti.
0: Chi più ne ha, chi più ne metta, e soprattutto non adesso, ma buon compleanno per quando sarà il momento, magari te li facciamo in diretta gli auguri. Bacioni a voi, buon Ferragosto insieme a Dimensione Suono Roma e Don Cash. We'll be right back.

0: E io sono Don Cash in freestyle, vi ho detto praticamente un po' di roba. Questo è Micico di DJ Koja, Jason Derulo e Melody in casa Dimensione Suona Roma. E mi state raccontando se siete dei festeggiatori di stanotte o festeggiatori di domani. Insomma, il derby del Ferragosto, chi festeggia il falò di questa notte e chi invece domani fa il pranzo. Sentiamo.
1: Ciao Don! Ciao. Siamo Desiree e Marco. Noi festeggiamo oggi, domani, domenica e lunedì, perché stiamo andando alle terme di Saturnia a festeggiare il Ferragosto.
0: Ma che bello! Mamma c'è a te, che bello entusiasmo, come mi piace! E ancora il nostro amico Francesco che invece dice: Don, avrei dovuto prendere l'aereo direzione Catania, ma non siamo partiti perché Elettra non smette di fare le bizze. Lo so.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: La mia amata Catania non vuole essere raggiunta in questo periodo. Qualcosa la natura ci sta a dì. Forse non ci arrivo manco io a Narcia il 24, ma forse sì. In ogni caso, ragazzi, noi continuiamo. Continuiamo con la musica su Dimensione Suona Roma.
3: Drive time. Che il Daje sia con te.
4: Boy.

0: Giorgetti, ciao.
1: Beh, io in realtà sì, sono in ferie perché non lavoro, però sono a Roma. Okay. E come le mie ferie le farò a settembre. Sì. E domani non faccio niente. Se mangiamo qualcosa a casa, alle brutte andiamo a mangiare qualcosa fuori, al ristorante, qualcosa alla carta, vicino casa. Ciao ciao.
0: Okay.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Buon Ferragosto a te e a tutti quanti. E se non avete la fortuna di fare qualcosa di bello, ricordatevi che noi siamo qui a tenervi compagnia per abbassare il volume dei problemi, alzare quello della musica in tutto il
2: Salve,
0: mondo.
2: Salve, sono Pierluigi.
0: Ciao.
2: Il 15 agosto sì. Non si festeggia a New York.
0: A New York.
2: E io alla facciazza loro. Vi faccio una bella braciata.
0: Bravo. Così.
2: Ciao da New York.
0: Da New York. Ma come mai? Io, ragazzi, l'unica immagine che ho da New York è Weekend con il morto, con i tetti che si squagliano per il caldo. In ogni caso, ragazzi, da New York fino qui al centro di Roma, insomma in tutto il mondo, Dimensione Sonora e Don Cash ti terranno compagnia. Ritorno dalle 3 alle 5 e poi lunedì, qui nel prossimo episodio del Kerdai e sia con te, dalle 16 alle 19. Per il momento, buon Ferragosto, buon Weekend on. E peace out.
3: Kerdai sia con te.
4: Drive Time. Kerdai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
9: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
10: Ricalcolo percorso.
9: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
10: Destinazione raggiunta. Innovazione.
9: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
11: Redazione pronta, subito le notizie dalla capitale.
12: Bentrovati da Francesco Certo. Altre 2 vittime della strada stamattina a Cisterna di Latina, in un sinistro che ha coinvolto 3 veicoli, è morta una 34enne che viaggiava a bordo di uno scooter. Si tratta di un'infettivologa calabrese di 34 anni, Anna D'Angelillo, che lavorava al Santa Maria Goretti di Latina. Un autocarro l'ha travolta mentre percorreva una strada all'incrocio con Via Appia. Cordoglio espresso dal presidente della regione Rocca. Altra vittima intorno alle 8 ad Amaseno, nel Frusinate, una 22enne, Matteo Giusti di Frosinone, nei pressi di una semicurva, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris che si è ribaltata, venendo sbalzato fuori dal veicolo. Il 22enne è morto sul colpo. Verrà depositata con tutta probabilità inizio settimana la richiesta di interrogatorio davanti alla PM da parte dei difensori dei 4 arrestati il 30 giugno scorso, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Finora i 3 uomini in carcere e la donna ai domiciliari, sia nell'interrogatorio di garanzia che in quello davanti al pubblico ministero titolare dell'inchiesta, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rendendo solo dichiarazioni spontanee. Un passaggio che arriva dopo la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Il suo difensore, l'avvocato Cola, sta valutando l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM, mentre a inizio settimana sarà depositato il ricorso a riesame. Veniamo al ponte di Ferragosto, partenze last minute, primi rientri previsti, oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi al 16 agosto, bollino rosso oggi pomeriggio, domattina e per l'intera giornata del 16, stop ai mezzi pesanti, atteso traffico intenso su Pontina ed Appia. Il calcio col Mantova servirà grande personalità, voglia e approccio giusto, non dobbiamo dimenticare le fatiche di questi 40 giorni, così Gattuso alla vigilia del match di Coppa Italia col Mantova. Intanto Fratesi è atterrato nella capitale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
11: time it is. Fra le 19 e un minuto. Rhythmic
4: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
11: Siamo nel weekend più movimentato per quanto riguarda l'argomento vacanze, romani che stanno per partire, romani già partiti, romani che stanno per rientrare in città. Ferragosto da prendere in considerazione. Ovviamente siamo sul rooftop, sono Lorenzo Palma pronto per accompagnarti dall'aperitivo fino al dopocena. Ralphie Rosario.
13: Dimensione suono. Rhythmic.

oggi Madonna con Sabrina, che è Sabrina Carpenter, per Bring Your Love, altro pezzo dall'album Confession 2, che potrebbe essere un album interessante da ascoltare in viaggio, proprio durante il tragitto casa, luogo delle vacanze. Intanto, da un lato, mi piacerebbe capire i programmi di questo weekend, Ferragosto, domani ci si prepara già da stasera con cocomerate, grigliate, diversi appuntamenti da vivere in città, che ovviamente racconteremo nell'arco delle prossime orette. Però secondo me Ferragosto è sempre rappresentato da quell'elemento, quella cosa che per te fa Ferragosto, che può essere la cocomerata, la piscina, cioè cos'è che per te fa Ferragosto? 393 0119 119 su WhatsApp, va bene anche il pollo con i peperoni.

0: festa, diciamo, ha una sua tradizione, almeno qui a Roma il Ferragosto viene celebrato in un certo modo. Intanto a tavola, fra giochi, acqua e tavolate, ci sono dei rituali che non possono mancare. Poi vedremo cosa si mangia a Ferragosto a Roma, ma lo sappiamo benissimo. Cos'è che non può mancare nel tuo Ferragosto romano, compreso i programmi? Qualcuno dice giustamente sì, il pollo con i peperoni, ecco.
1: Ciao Melissa da Roma, io
0: buonasera.
1: In ferie non ci sono, ma
0: sì,
1: domani si va al mare.
0: Ah, che
1: per
0: bello.
1: Forza d'obbligo.
0: Certo.
1: Buon
0: certo.
1: Ferragosto a tutti.
0: Ciao Melissa, buon Ferragosto anche a te. La musica e i suoni giusti, adesso quelli Urban di Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Ferragosto, cioè non è Ferragosto senza. 393 0119 119. Fra poco le vostre voci.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
7: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, venti deboli con mare calmo. Sole protagonista poi per la giornata di Ferragosto con ancora tanto caldo, temperature massime che infatti raggiungeranno punte di 35 gradi all'ombra, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo. Let the
0: vibration take you down. In totale ce ne sono 4.
3: Four.
0: Sono le hit del 4 for you e poi verificheremo le cose che non possono

0: 1994, l'estate della Bush, Riccione, quindi super cocoverata, super Ferragosto, è proprio in spiaggia. Il tema della sera riguarda proprio il tuo Ferragosto, quella cosa che non può mancare assolutamente nella tradizione della tua famiglia o comunque in quello che solitamente ti piace ripetere.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera, Laura.
1: A me il Ferragosto non può mancare il super mega pranzone,
0: sì,
1: con tutta la mia famiglia, siamo 10, quindi okay, praticamente il pranzo di Natale portato a Ferragosto, cioè
0: che meraviglia,
1: con cibi da Ferragosto ma praticamente la quantità di cibo è quella
0: come
1: di Natale,
0: Natale. Bello,
1: dolci
0: bello,
1: compresi.
0: Mi
1: ciao
0: giusto
1: a tutti, buon Ferragosto Lauretta.
0: Anche perché poi alla fin fine dice vabbè è estate, sai, tutto è diverso, no? Come ti fai la nuotatina, c'è cioè un po' quella agilità forse. Cosa non può mancare nel tuo Ferragosto al 393 0119 119?

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Anche Noemi con a Tu cosa fai questa sera, ma ovviamente la domanda è un po' allargata a Tu cosa fai in questo weekend, cosa non può mancare nel tuo Ferragosto, al 393 0119 119 su WhatsApp.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. All right.

Perfect, la versione quella di Robin Schulz nel venerdì sera di Dimensione su Roma. Vigilia di Ferragosto, domani giornata decisiva per tutta una serie di iter che riguardano proprio la giornata di Ferragosto, perché non può mancare sicuramente il pollo con i peperoni, che è un piatto simbolo, insomma, del Ferragosto, almeno qui a Roma. Pollo che viene rosolato e lasciato cuocere lentamente, mentre i peperoni si ammorbidiscono e rilasciano il proprio sapore proprio nel fondo di cottura, e il pomodoro che va a legare entrambi, diciamo, i sapori meravigliosi. La cosa fondamentale è poi il pranzo portato al mare, cioè non tutte le famiglie romane passano il Ferragosto a casa. Per molte la giornata comincia presto, con la preparazione appunto dei contenitori da portare in spiaggia, dove il cibo viene cucinato in anticipo, lasciato intiepidire, sistemato subito con attenzione proprio nella borsa termica, e accanto al pollo con i peperoni ovviamente non possono mancare le frittate, le verdure, la pasta fredda, i pomodori con riso, un altro di quei piatti romani, insomma, che sanno molto d'estate, perché sono delle preparazioni ovviamente fresche, veloci, capaci a viaggiare e soprattutto a riportare un po' quel senso di casa anche quando si va al mare. 393 019 119, cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? Il tempo.

0: e subito la grande bellezza a far l'amore comincia lì. Mi piacerebbe passare un Ferragosto come quando ero monello, quindi falò, braciolata, cocomerata e una cassa di birra. Che bei tempi, messaggio di Claudio. 393 0119 119, e i vostri spostamenti in previsione del Ferragosto è quello che non può mancare a Ferragosto.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Roberto da Roma insieme a Pier Francesco.
0: Sì?
1: La Dispoli, stiamo arrivando, eh.
0: Bello, bene.
1: Mi
0: bene.
1: Raccomando.
0: Ecco.
1: E il pollo di peperoni no, però, per breve.
0: Troppo pesante, non va bene. C'è un pollo con i peperoni e un filino too much. Cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? Il tema 393 0119 119.

0: 2013, I Love It, gran pezzone appena ascoltato nella sera del venerdì, quando c'è chi è pronto a celebrare il Ferragosto, c'è chi è pronto per partire per le vacanze.
1: Ciao,
0: anche
1: noi siamo fatti tutta la settimana al mare.
0: Oh,
1: adesso
0: che bello.
1: Domani partiamo per le ferie,
0: ecco, belli carichi e pronti. Dimensione

0: 9, chi è pronto a partire, giustamente chi si trova già in viaggio, chi sta rientrando. Fra poco messaggi arrivati al 393 0119 119. Intanto è pronta alla redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura,
1: su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Buonasera Francesco, certo, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo, è stato affermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata cadavere in un armadio con una busta sulla testa all'interno di una casa popolare al 14° piano in largo Mengaroni a Torbella Monaca. L'uomo ha confessato ai carabinieri di avere aggredito la madre dopo una lite per futili motivi, spingendola a terra e colpendola per poi nascondere il corpo nell'armadio. Alcuni testimoni hanno riferito di frequenti liti tra i due. Droga, armi e un alloggio popolare occupato abusivamente. Il bilancio di un'operazione della polizia locale che ha portato all'arresto di una 35enne romana trovata in possesso di 30 grammi di cocaina pronta per lo spaccio. L'intervento condotto dagli agenti del gruppo Sicurezza Sociale Urbana in via della Tenuta di Torrenova. Truffe agli anziani, altri due episodi, due casi sventati dalle forze dell'ordine, entrambi con la messa in scena del finto carabiniere e la necessità asserita di consegnare soldi e gioielli per evitare gravi conseguenze. I carabinieri di Torri in Pietra hanno arrestato in flagranza un 33enne del napoletano nel Frusinate, manetta un 37enne ancora di Napoli che aveva tentato il raggiro ai danni di una coppia di anziani di Villa Santa Lucia, pronta comunque a rivolgersi ai carabinieri. Pienone nella capitale per Ferragosto, previsti 662.000 ingressi per un totale di 1.700.000 presenze, porte aperte per musei civici e parchi divertimento, attività e supermercati, visitabili anche i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali. Per gli amanti della natura, aperto il bioparco che propone incontri educativi e pranzi insieme agli animali. E domani trasporto pubblico secondo l'orario festivo, le metropolitane avranno l'orario del sabato, le ultime corse dai capolinea all'1.30 della notte, via dei Fori Imperiali pedonale per l'intero weekend. Le linee bus in transito saranno deviate e spente 15 e 16 agosto, le ZTL diurne di Centro, Tridente e Trastevere che torneranno attive da lunedì. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono le 21 minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Pronti per celebrare la festa di mezza estate, il Ferragosto, che celebriamo in maniera diversa. Ci sono delle peculiarità che riguardano la cucina e che non possono mancare. Cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? È l'argomento che portiamo avanti al 393 0119 119. Sono Lorenzo Palma, intanto insieme fino alle 22 sul rooftop.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: hit più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione Suono Roma.

0: che fa parte del suo Confession 2, secondo me ottima colonna sonora per i viaggi, diciamo, legati alle vacanze. Ferragosto, insomma, ci si prepara, e per cui cosa non può mancare nel tuo Ferragosto? Questo è un argomento che poi è il tema della
1: sera.
0: Buonasera
1: Lorenzo D'Alfredo, che cosa non può mancare a Ferragosto? Sì. Facile, il pollo con i peperoni.
0: Oh.
1: Buono!
0: Sì.
1: Lo so, un po' pesantuccio, però rimane sempre buono.
0: Ma secondo me, poi alla fin fine, almeno per quanto mi riguarda, perché è una questione molto soggettiva, il peperone, a parte che fa benissimo perché è pieno di sali minerali, tutto, però se lo digerisci, cioè, è una verdura tranquilla, tranquilla, dipende come la cucini, ecco. Ciao Lorenzo, buon Ferragosto, noi stiamo partendo, quindi siamo in viaggio. Ciao da Giusy e Thomas, buon Ferragosto a tutti e soprattutto buon Ferragosto a voi.

0: tre dimensione solo Roma, il ritmo della capitale, e torniamo tra poco per capire un po' di più sui programmi del vostro Ferragosto, chi in partenza, chi in fase di rientro dalle vacanze, insomma la situazione degli spostamenti di questo weekend molto importante.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper, Mafia, Lick and Lee, Happiness is so sad. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, venti deboli con mare calmo. Sole protagonista poi per la giornata di Ferragosto, con ancora tanto caldo. Temperature massime che infatti raggiungeranno punte di 35 gradi all'ombra, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.

0: il ritmo della capitale, mi piace tantissimo questa cosa che non può assolutamente mancare nel vostro Ferragosto. La parte di base è il pollo con i peperoni, ok, la cocomerata l'abbiamo visto. Salutiamo chi interagisce con noi al 393 0119 119.
1: Pollo con i peperoni,
0: ecco anche
1: buono.
0: Qui
1: io sì. Mi farei più una bella bisteccona alla griglia,
0: una grigliata.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: E niente, domani che non può mancare, mangiare con amici e poi si parte per le vacanze, vale?
2: Ciao!
0: E beh, dai!
1: Dagli di tacco!
0: mi piace questa giusta filosofia da partenza per le vacanze. C'è anche Alok con Khalid.

Down di Burr Sleepy, colonna sonora di Trainspotting, film meraviglioso che usciva sempre in quell'anno, nella sera del venerdì 14 agosto 2026, vigilia di Ferragosto. Cose da fare diverse ce le state raccontando al 393 0119 119, più che altro come vi state preparando al Ferragosto. In questo caso un pezzo che sicuramente farà da colonna sonora a molti viaggi estivi, il nuovo di Just Akon, Sam Harper, che prende spunto dal sample di un capolavoro del 1988 di Brenda Russell che si chiama Piano in the Dark. Questa è Just a Little. Dimensione Suono Roma.

0: di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori

0: promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: un gruppo tutto al femminile, Cat's Eye, il progetto che trasforma segretezza, attrazione e impulso in qualcosa di veramente seducente. Loro riescono a farlo anche perché c'è un supporto importante, quello di Ed Sheeran. Questa è Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: tutto al femminile con la partecipazione speciale di Ed Sheeran per quanto riguarda la scrittura di questa hit che abbiamo appena ascoltato.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma i suoni che anticipano la festa quotidiana fra le 23 e mezzanotte si chiama Special Party e nel weekend c'è la versione mixata dei suoni da club che ci permettono ogni volta di vivere anche dei momenti meravigliosi e incastonarli proprio in un determinato periodo. Quello della settimana di Ferragosto che parte con David Guetta, Third Party e John Martin. Si chiama Human.

Human si chiama così ed è un pezzo che unisce una superstar David Guetta, il duo Progressive House Third Party e poi la leggendaria voce di John Martin, famoso per Hit con la Swedish House Mafia per esempio. Un pezzo che mescola melodie intense, un suono nostalgico ma anche un timbro vocale profondamente emozionante. Fra le altre cose, i Third Party suonavano già una versione preliminare e strumentale di questo pezzo durante il loro DJ set, l'hanno fatto per oltre un anno prima dell'uscita ufficiale, scatenando così l'hype dei fan della Progressive House. Adesso c'è la versione nuova, quella con David Guetta appena ascoltata. Altro ritorno piacevolissimo, quello di Swedish House Mafia con Lee Kelly, si chiama Happiness Is So Sad.

Una bella produzione, Happiness Is So Sad, quindi la musica elettronica del celebre trio svedese di Swedish House Mafia, con la voce della cantautrice Like Lee, che ricordiamo per la sua Fall Rivers del 2013. In questo caso un pezzo che esplora la tristezza, quella legata alla fine dei bei momenti, ed è il primo singolo pubblicato tra l'altro con questa nuova etichetta, la Danza. Quindi parliamo di un progetto nato a Stoccolma con la firma di autori importanti come Max Martin e Oscar Holter, e con la produzione di Fred Again e dei produttori italiani Giampaolo e Marco Parisi. Altra novità, l'anticipazione che in questi giorni ha rappresentato una delle nostre novità, ci riporta Show Me Love di Robin S, recuperata dal DJ francese LB1. Si chiama I Need a Sign.

0: riecheggia Show Me Love di Robin Hez, I Need a Sign, il pezzo di LB1, ed è un singolo interessante di un producer francese che ha scelto di reinterpretare uno storico successo dance, unendo quindi le sonorità nostalgiche ma anche i ritmi moderni ideali per i club. Fra le altre cose, la traccia è costruita attorno all'inconfondibile e iconico sample melodico, però stravolto in questo caso con un'altra intenzione. Ovviamente parliamo della pietra miliare della musica house degli anni 90, il cui nome originale era quello di Robin Stone. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, ci ritroviamo in podcast, ma ci risentiamo anche nel weekend.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

di Topic con Becky Hill, appena ascoltato su Dimensione su Roma. Fra le cose che si possono fare nel weekend c'è per esempio il chiostro del Bramante, che non va in vacanza. Anche il 15 agosto sarà possibile entrare proprio nel Museo Romano e vedere la mostra Flowers, meravigliosa natura ormai agli sgoccioli. Quindi l'estate rappresenta l'ultima occasione per immergersi fra le opere antiche e contemporanee di un racconto che è tutto dedicato alle meraviglie e alla fragilità della natura, per cui siamo assolutamente allineati. C'è anche questa possibilità. Intanto ritorna Mr. Props con Waves.

0: la versione remix di Robin Schulz di Waves 2014. Redazione pronta per l'ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
1: Bella questa, che canzone.

0: Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
1: Buonasera da Francesco Certo, altre due vittime della strada. Stamane a Cisterna di Latina è morta l'infettivologa calabrese di 34 anni Anna D'Angelillo, che lavorava all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donna viaggiava a bordo di uno scooter quando un autocarro l'ha travolta. Cordoglio espresso dal presidente della regione Rocca. A Damasena è morto sul colpo il 22enne Matteo Giusti, rincasava verso Frosinone quando ha perso il controllo della sua Toyota Yaris che si è ribaltata venendo sbalzato fuori dal veicolo. Non è stata trovata alcuna ferita o lesione visibile sui corpi dei due anziani trovati senza vita vicino alla loro autovettura l'11 agosto a Cisterna. Emerge dall'autopsia eseguita sui coniugi di 89 e 83 anni, dunque avanza l'ipotesi del doppio malore fatale ravvicinato. C'è apprensione per la scomparsa della 18enne Federica Tirillò, sparita da Velletri il 9 agosto. Federica è alta 1,60, una corporatura media, capelli lunghi neri mossi, occhi azzurri, sulla spalla destra un tatuaggio con tre carte da gioco e un piercing al naso. Al setaccio in queste ore la zona di Velletri, le stazioni di treni, bus e metro, ma anche le aree degli aeroporti e degli ospedali. Alla meeting di Rimini 2026, alla vigilia della presenza del Papa sabato 22 agosto, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti insieme a UniaPAC, la rete internazionale degli imprenditori cristiani, testimonieranno la straordinaria modernità della dottrina sociale della Chiesa di fronte alle sfide odierne: intelligenza artificiale, transizione energetica e dignità umana nel lavoro. Promossa da Fondazione Comuni a Rete Nazionale per i Beni Comuni, la partita del futuro inaugurerà l'avvio dei lavori con l'intervista a Cinzia Rossi, ideatrice della partita del futuro. Il progetto, avviato nel 2018 con il coinvolgimento di migliaia di studenti dai 16 ai 19 anni, facendoli diventare artefici di un processo teso a raccogliere i loro progetti, le loro idee per migliorare il benessere nei propri territori. Gli europei di nuoto, fantastica Simona Quadarella, la nuotatrice romana vince l'oro nei 1500 stile libero. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Sono le 21 e un minuto.
2: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Bentornati sul rooftop di Dimensione Suono Roma, il nostro bel terrazzo, la terrazza con vista sulla città, ovviamente il nostro salotto, più che altro è quello estivo, per capire le cose che si possono fare nella giornata di Ferragosto. La cultura in primis aperta, tantissimi appuntamenti di cui abbiamo parlato e che racconteremo nell'arco di quest'ora. Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 92.

entrando nella sera di Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, gironzolando per Roma nel giorno di Ferragosto, cose che si possono fare tantissime. Per esempio Ferragosto Roma potrà essere una giornata all'insegna della storia e della cultura, perché proprio nella giornata di domani i musei, i parchi archeologici e luoghi della cultura, quelli statali, fra cui i castelli, le abbazie e i complessi monumentali, ma anche le ville, saranno aperti con tariffazione vigente, quindi insomma una bella occasione anche della giornata di Ferragosto. Ritorna anche

a Svezia, abbiamo appena sentito Ocean House nella sera di Dimensione su Roma e il ritmo della capitale, e parleremo anche di fattezze di Barbie legate al mondo della musica, perché insomma ci sono un po' di novità, un po' di Barbie che hanno preso spunto dai look e soprattutto dalle figure iconiche della musica, e fra poco affronteremo l'argomento un po' più nel dettaglio. La musica che ritorna con Frankie High Energy MC era il 1997, quando lui insomma ce la raccontava, e il suono risulta essere ancora decisamente molto attuale, almeno per quanto riguarda i testi di quelli che ben pensano.

0: Sono nella sera del venerdì su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Raccontateci anche un po' i programmi della vigilia del Ferragosto, anche perché ci sono un po' di situazioni, insomma, in giro per Roma, situazioni latine e non solo. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dai, che sono pronte. In totale sono 4 e raccontano anche periodi diversi. Perché per esempio ritorneremo nel 2016 con i Clean Bandit, Sean Paul e Demarie, e subito freschi con Bob Sinclair.

alle 21:31 nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Adesso parliamo di tendenze, ma soprattutto di un tributo sicuramente a una delle voci più grandi della storia della musica, che Mattel ha voluto fare con la nuova bambola da collezione che è diventata una Barbie, a Whitney Houston. Si chiama Barbie Signature, interamente dedicata proprio a lei. È una linea creata in collaborazione con la fondazione e gli eredi proprio di Whitney Houston. Quindi per omaggiarla è stato scelto intanto uno degli abiti più iconici, quello viola che indossa nel video di I Wanna Dance With Somebody, canzone dell'87. Quindi abbiamo questo tubino, così si chiamava proprio il look che le indossa, questo abito fasciante, orecchini colorati, ricci, voluminosi e soprattutto stile anni 80. Non poteva ovviamente mancare il microfono, insomma, che rappresenta la figura iconica, il motivo per cui lei è sempre stata una grande star.

0: La sera di Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, c'era anche Repeat It.
1: Che erdaie sia con te.
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
0: Non era questa?
4: Proprio bene. Drive
5: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

dal 2021 nella sera del venerdì, vigilia di Ferragosto. A proposito di weekend, di cose da fare in questo weekend, vabbè, 15 agosto vuol dire Ferragosto, per esempio va avanti la programmazione di Testaccio Estate, intanto nel mese di agosto e soprattutto Ferragosto, con un appuntamento legato alla tradizionale cocomerata di Ferragosto, accompagnata da una selezione musicale dedicata proprio ai grandi successi italiani degli anni 90 e degli anni 2000. Quindi una serata che unisce da un lato la tradizione popolare, la musica, la convivialità e quindi la festa, e poi soprattutto la cocomerata fa molto 15 d'agosto. C'è anche Testaccio Estate attiva.

0: suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Ciao Lorenzuccio, buona serata e buon Ferragosto a tutti voi dello staff di Dimensione Suono Roma. Dai, ciao, ecco. Ciao.
0: Ne approfitto per salutare intanto chi si sta preparando con una cena leggera al Ferragosto, quindi la cena pre-Ferragosto. Abbiamo semplicemente del pomodoro in insalata con dell'origano, perfetto, quindi si va solo di vegetable, poi domani insomma si mangia qualcosina in più, forse. C'è anche Francesco Gabbani.

Side of Sign e Wiz Khalifa, le 21.55 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Tra le cose belle accadute in questi giorni, proprio ieri, la notizia di questa coppia di anziani che balla in piazza testaccio per sfidare il caldo. Praticamente fanno queste coreografie veramente meravigliose in super sync. Pasquale ed Elisa sono diventati virali sui social grazie a queste danze all'aperto per esorcizzare un po', insomma, per stemperare, come si dice. Però oltretutto, cioè, voglio dire, vanno in sync e il movimento prevede anche un certo come dire, calore del corpo, per cui secondo me lo sfidano più o meno, cioè nel senso, comunque sono molto molto bravi. Date un'occhiata, Pasquale ed Elisa, coppia che balla a testaccio, e viene fuori il video dove fanno tutta una serie di coreografie con diversi pezzi, fra l'altro non solo uno.

0: S di New Religion su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale. Pronti adesso per Rhythmic History Extended Version.
1: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: E l'appuntamento appena dopo il rooftop, quindi momento storico legato alla dance degli anni 90 e degli anni 2000, pronto ad illustrare le diverse produzioni di quei decenni importanti. Sono io, Lorenzo Palma, buona serata a tutti come da tradizione. Questa volta partiamo dagli Entrance, la loro versione di Stayin' Alive, quella del 1995.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Get warm with the fever on the dance floor.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: L'arrivo i Daft Punk di One More Time, apriamo invece con un progetto finlandese. Sto parlando di Freestyler e Bon Funk MCs. E ricorderete il protagonista del video, questo ragazzino con i dread che girava per la metropolitana proprio di Helsinki. Adesso fa lo chef in Francia ed è anche molto molto amato.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Siccome viaggiamo tutte le sere, lo facciamo non solo dal punto di vista temporale, ma andiamo anche nei luoghi dove nascono le produzioni, tipo Papi Chulo di Lorna, che proviene da Panama, la sentiremo tra poco. La Fortezza, colonna sonora del film Il Ciclone, capolavoro di Peraccioni del 1997. E ripartiamo da To The Night.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Rhythmic History. Extended Version.
4: In arrivo Run DMC, che rappresentano sicuramente la scena, diciamo, fondamentale per quanto riguarda l'hip hop, quello old school americano. It's Like That è una delle loro prime canzoni nella versione di Jason Nevins, che risentiremo dal 1997. Ripartiamo con i Cappella, una produzione che nasce a Brescia, si chiama You Got to Let the Music.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History Extended Version.
1: Geniale il ritorno di Jason Kay dai Jamiroquai, che ha riproposto in una versione assolutamente attuale Virtual Insanity, la versione video, quindi ha ricreato più o meno le stesse scene. Lo risentiamo dal 1995 con sicuramente la hit che ha reso più famoso il gruppo, la versione remix di David Morales, si chiama Space Cowboy.

0: mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. È pronto Arturo, JK Arturi, protagonista del weekend di Dimensione Suono Roma, appena dopo Rhythm Kisser Extended Version. La probabilità di sentire dei pezzi che hanno fatto la storia del ritmo nei suoi set c'è sempre, perché lui va a recuperare poi delle versioni remix. Ritroveremo per esempio Barry Benassi con Tobias Gerard di Discoteca, anche Lo che ti è sientes per A. Clark con Vinny. Risentiremo Camel Fat, questo progetto che ci piace e ci convince ormai da anni, con Josh Gigante e Nkuda di So Good. Nella sequenza di questa sera, per anticipare un po' il Ferragosto, i suoni sono ovviamente anche quelli dell'estate 2026, quindi non poteva mancare I Can Wait, la versione di Bob Sinclair del pezzo dei New Shoes con Kaisa, Embers per Robin Schulz. Ripartiamo proprio da Lost Frequencies con Karen Lomax e ripartiamo soprattutto da Live It All.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Party, le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Special Party!
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

Che pezzi questa sera, anche questa di Biscuits che si chiama Do It For The Girls. Si parlava appunto di remix e di pezzi che ogni tanto Arturi va a recuperare, anche Take On Me degli A, insomma ci ha fatto particolarmente muovere in questo venerdì 14 agosto, preambolo di un lungo weekend. Domani sarà Ferragosto, quindi grande party in spiaggia. Colonna sonora potrebbe essere proprio quella affidata a Arturo Gekke Arturi, che ritorna puntuale domani alle 23.

0: Dimensione Suono Roma.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: History.
1: È la notte di Ferragosto, eccoci qua, finalmente arrivata. È arrivata anche questa giornata. Buon sabato 15 di agosto da Daniele Greco, fino alle 3 insieme in questa notte speciale.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

È la notte di dimensione, sono Roma, quella di Ferragosto. State festeggiando? Mi auguro proprio di sì, dai. Ci siamo qui noi, io sono qua fino alle 3 del mattino.

0: History.
1: Sì, sì, ci hanno risposto un po' di amici che stanno festeggiando vari falò. Si fanno i falò, no? Proprio è tipico della notte di Ferragosto celebrare così questo giorno di festa. E noi lo celebriamo anche con la musica del passato, tornando indietro di 34 anni.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

un abbronzatissimo e palestratissimo DJ inglese Jel Curry, che sentiamo adesso è tornato con questo disco che suona nei suoi vari live set, nelle sue residencies in quel di Ibiza. Si chiama Whisper.

0: History.
1: È l'una, possiamo ripartire, la musica c'è, quella che ci accompagna in questa notte di Ferragosto. Ciao, buona estate da Daniele Greco fino alle 3 in mia compagnia. C'è anche questa degli Eiffel.
2: Bellissimo. Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Buona estate, buon Ferragosto a tutti. Questa dimensione su Roma, la voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco. Ci sentiamo anche nel pomeriggio poi, non scappo mica, dalle 18 sarò qui.

0: History.
1: La storia del ritmo che arriva è una di quelle che ancora a distanza di 30 anni viene suonata e ballata e cantata in tutte le discoteche, in tutti i dance floor. Parliamo di quella di Gala, Free From Desire, che la ritroviamo dal 1996. Storia del ritmo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.